Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 8 in Do minore, opera 13, Patetica, pianista Gerhard Opitz. Piotr Ilyich Tchaikovsky, sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74, Patetica, adagio allegro non troppo, allegro con grazia, allegro molto vivace, finale, adagio lamentoso, andante. Chicago Symphony Orchestra, direttore Claudio Abbado.

0: di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74, Patetica. Chicago Symphony Orchestra, direttore Claudio Abbado.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach, Amore e traditore, cantata profana per basso, clavicembalo e continuo, inserita nel gruppo delle composizioni spurie o di dubbia autenticità, indicata come Bachwerke Verzeichnis 203. Siegfried Lorenz, basso, Berliner Solisten.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Amore traditore, cantata profana, inserita nel gruppo delle composizioni spurie o di dubbia autenticità, col numero Bachwerke Verzeichnis 203. Siegfried Lorenz, basso. Al clavicembalo e per il basso continuo, i solisti di Berlino. Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni. Atto secondo, scena seconda. Mi tradì quell'alma ingrata. Soprano Elisabeth Schwarzkopf. Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini.

di Wolfgang Amadeus Mozart da Don Giovanni. Atto secondo, scena seconda. Abbiamo ascoltato Mi tradì quell'alma ingrata. Soprano Elisabeth Schwarzkopf. Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini. Wolfgang Amadeus Mozart. Ch'io mi scordi di te. Aria da concerto K505. Mezzo soprano Cecilia Bartoli. Pianoforte Andras Schiff. Wiener Kammerorchester, diretta da Georgi Fischer.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Ch'io mi scordi di te, aria da concerto K505. Mezzo soprano Cecilia Bartoli, pianoforte Andras Schiff, Wiener Kammerorchester, direttore Georgi Fischer.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Frédéric Chopin, valzer numero 1 in La bemolle maggiore, opera 69. L'addio. Pianista Philippe Intremont.

di Frédéric Chopin? Abbiamo ascoltato il valzer numero 1 in La bemolle maggiore, opera 69, L'addio. Pianista Philippe Entremont. Wolfgang Amadeus Mozart. Da La clemenza di Tito. Parto, parto, ma tu ben mio. Mezzo soprano Cecilia Bartoli. Clarinetto Leslie Schatzberger. The Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Hogwood.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato dalla Clemenza di Tito Parto, parto, ma tu ben mio. Mezzo soprano Cecilia Bartoli. Clarinetto Leslie Schatzberger. The Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Hogwood. Piotr Ilyich Tchaikovsky. Da Giovanna d'Arco. Addio foreste. Soprano Jessie Norman. Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo. Direttore Yuri Temirkanov.

di Piotr Ilyich Čajkovskij, da Giovanna d'Arco abbiamo ascoltato Addio Foreste. Soprano Jesse Norman, Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, direttore Yuri Temirkanov. L'addio più celebre e tragico della musica. Giuseppe Verdi. La Traviata, atto terzo. Addio del passato. Violetta Valéry, Ileana Kotrubas. Bayerisches Staatsorchester, direttore Carlos Kleiber.

di Giuseppe Verdi, da La Traviata, abbiamo ascoltato dall'atto terzo L'addio del passato. Violetta Valerie era Ileana Cotrubas. Bayerisches Staatsorchester, direttore Carlos Kleiber. L'addio più celebre e tragico della musica. Uno degli addii più struggenti della letteratura. Alessandro Manzoni, I promessi sposi, capitolo 8. La partenza di Lucia.

Addio. Monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo. Cime inuguali. Note a chi è cresciuto tra voi e impressa nella sua mente non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari. Torrenti, dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche. Ville sparse biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti. Addio. Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana. Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si disabbelliscono in quel momento i sogni della ricchezza. Egli si meraviglia d'essersi potuto risolvere e tornerebbe allora indietro, se non pensasse che un giorno tornerà dovizioso. Quanto più s'avanza nel piano, il suo occhio si ritira, disgustato e stanco da quell'ampiezza uniforme. L'aria gli par gravosa e morta. Si inoltra mesto e disattento nelle città tumultuose. Le case aggiunte a case, le strade che sboccano nelle strade, pare che gli levino il respiro. E davanti agli edifici ammirati dallo straniero, pensa con desiderio inquieto al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ha già messo gli occhi addosso da gran tempo e che comprerà, tornando ricco ai suoi monti. Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure un desiderio fuggitivo? Chi aveva composto in essi tutti i disegni dell'avvenire e ne è sbalzato lontano da una forza perversa? Chi, staccato a un tempo dalle più care abitudini e disturbato nelle più care speranze, lascia quei monti per avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha mai desiderato di conoscere e non può con l'immaginazione arrivare a un momento stabilito per il ritorno? Addio, casa natia, dove, sedendo con un pensiero occulto, si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore d'un passo aspettato con un misterioso timore. Addio, casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita passando e non senza rossore, nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno cantando le lodi del Signore, dove era promesso, preparato un rito, dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto e l'amore venir comandato e chiamarsi santo. Addio. Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto e non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Di tal genere, se non tali appunto, erano i pensieri di Lucia e poco diversi i pensieri degli altri due pellegrini mentre la barca li andava avvicinando alla riva destra dell'Adda. Abbiamo trasmesso gli addii. Addio ad un amore, addio ad una terra, addio ad un figlio. I tradimenti, le lacrime, addii rancorosi, addii struggenti, addii speranzosi, addii leggeri. Storie patetiche, malinconiche, rabbiose.

l'allegra malinconia, la triste allegrezza e l'antica saggezza dei canti popolari. Canti della tradizione popolare piemontese a partire dal XIII-XIV secolo. Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1995-1996 dell'Accademia Stefano Tempia. 1996 dell'Accademia Stefano Tempia.

Per i concerti di stagione abbiamo ascoltato un concerto degli allievi dei corsi di orientamento musicale dell'Accademia Stefano Tempia, inserito nel calendario della stagione sinfonica pubblica 1995-1996, concerto dedicato a musiche antiche piemontesi, a partire dal XIII-XIV secolo. L'allegra malinconia, la triste allegrezza e l'antica saggezza dei canti popolari. Complesso strumentale Dante Lepora di Alice Castello, direttore Gianni Tondella. Registrazione effettuata il 21 maggio 1996. Edvard Grieg, Peer Gynt, canzone di Solveig. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.

0: Di Edvard Grieg, da Peer Gynt, abbiamo ascoltato la canzone di Solveig, New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica.
2: Jean-Joseph Mouret, da Suite de Symphonie, première suite, rondo, gracieusement sans lenteur, senza indicazione di tempo, gay. Maurice André, Bernard Soustro, Guy Touvron, Jean-Paul Leroy, Jacques Jamasson, trombe, Joël Ponté, clavicembalo, Ensemble orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.

di Jean-Joseph Mouret, da Suite de Symphonie, première suite, abbiamo ascoltato Rondo, Gracieusement sans lenteur, senza indicazione di tempo, Gay, Maurice André, Bernard Soustro, Guy Touvron, Jean-Paul Leroy, Jacques Jamasson, trombe, Joël Ponte, clavicembalo, Ensemble orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée. RNC, note di classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse, undicesimo appuntamento con le voci parallele, le voci dei bassi, Matthias Ernst Holzmann, il Debrando d'Arcangelo, Stefan Kogan.

di Georg Friedrich Händel dall'opera Serse abbiamo ascoltato Ombra mai fu. Per l'undicesimo appuntamento le voci parallele erano quelle dei bassi Matthias Ernst Holzmann tedesco, Ildebrando d'Arcangelo italiano, Stefan Kogan slovacco. RNC Note di classica. Celso Machado, Músicas Populares Brasileiras, Piazza Vittorio, Pasoca, Pede Moleque per flauto e chitarra. Pasoca e Pede Moleque sono dolci tipici brasiliani. Flavio Cappello, flauto. Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017.

Di Celso Machado abbiamo ascoltato Músicas Populares Brasileiras, Piazza Vittorio, Paçoca, Pedro Moleque per flauto e chitarra, Flavio Cappello, flauto, Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017. Notte di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Tutte le trasmissioni in compagnia di Aldo, in genere, dopo la sigla, iniziano con un brano solamente suonato. Però prima di tutto un brevissimo parlato. E così abbiamo fatto anche la rima per incominciare il programma di oggi, e le rime so che piacciono molto a tante persone. Un benvenuto, buon ascolto di questo programma in compagnia di Aldo. Sapete ormai benissimo che ci rivolgiamo alle canzoni e alle musiche di tanti e tanti anni fa. Possiamo partire con il programma di oggi, un brano traditional. Certamente James Last con la sua orchestra non si è lasciato sfuggire un ottimo brano, The House of the Rising Sun, la casa dove sorge il sole, un brano che se uno l'ascolta rimane senz'altro impressionato. Buon ascolto.

Un brano tradizionale per aprire la trasmissione di oggi, grande orchestra, orchestra James Last, e questa interpretazione meravigliosa, The House of the Rising Sun, la casa dove sorge il sole. E noi abbiamo fatto sorgere per aprire la trasmissione di oggi questo primo brano, molto interessante, con una splendida orchestra, James Last. Prima canzone allora nel corso del programma di oggi. La canzone si intitola Sotto il cielo di Lombardia. La voce è di Pino Simonetta e l'altra voce è di Gabriella Piccinini. Pino Simonetta, anche da una certa età, ha cercato di ricantare canzoni molto datate, tra le altre il valzer di Nannù, Lasciami sognare, Meridiana, Il canto della solitudine, Canto ma sottovoce, eccetera, eccetera. Ecco, vogliamo ascoltare adesso Sotto il cielo di Lombardia, Pino Simonetta con Luciana Piccinini.

Luciana Ticinelli e Pino Simonetta hanno eseguito la canzone in duo Sotto il Cielo di Lombardia. Cambiamo cielo, dal cielo di Lombardia andiamo a Cielo d'Ungheria. Danzi e Bracchi hanno composto questa canzone, interprete è Silvana Fioresi, RNC Radio Nichelino in Blu.

Cielo d'Ungheria. La voce che abbiamo ascoltata era quella di Silvana Fioresi, una canzone che è stata composta da Danzi e Bracchi, e dopo un cielo di Lombardia a un cielo di Ungheria, e adesso passiamo ad una primavera un po' originale interpretata da Carlo Buti. Possiamo ascoltare Primavera senza amore di Uccioni e Bertini. È una incisione della casa discografica Columbia.

di Riccione e Bertini abbiamo potuto ascoltare questa interpretazione di Primavera senza amore. La voce era quella di Carlo Buti e incisione della Columbia. Vogliamo proporre adesso una voce di un bambinetto allora spagnolo, Joselito, il quale ha interpretato alcune canzoni, ha inciso alcuni dischi e soprattutto ha cantato alla radio e alla televisione e ha fatto parecchi film con la sua voce, anche se era spagnolo, voce molto argentina. Una incisione ve la possiamo proporre adesso da Joselito con accompagnamento di orchestra. Clavelitos è il titolo della canzone che vogliamo ascoltare e si riferisce a un fiore molto profumato di solito, il garofano, però essendo clavelitos sarebbe più che altro un piccolo garofano, un garofonino, canta Joselito.

voce di Joselito, il quale ha offerto molti carofonini con la sua splendida voce, con questa splendida voce di un bambino che ha avuto strepitoso successo negli anni 50 e poi con i film anche negli anni 60, Joselito dalla Spagna. Il nostro programma vuole proseguire con una canzone che ha per titolo Mille difetti. Rolando ha composto questa canzone, la voce che vogliamo mettere in onda è quella di Ernesto Bonino, trio Aurora e orchestra Barzizza.

e tra i mille difetti c'è stata anche questa canzone che, essendo a 78 giri, aveva i difetti dei 78 giri, però ci ha permesso di ascoltare questo brano, Mille difetti di Rolando, Ernesto Bonino, Trio Aurora e Orchestra Bazzizza. In questo brano l'Orchestra Bazzizza era molto riconoscibile perché aveva un organico polposo, nel senso che aveva anche tanti fiati tipo trombe, tromboni, sassofoni eccetera, ed era una caratteristica dell'Orchestra Bazzizza. RNC, Radio Nichelino in Blu, in compagnia di Aldo. Se qualcuno vuole scrivere per questo programma, e l'hanno già fatto in parecchi, io cercando di rispondere, anche se mettete il vostro indirizzo, così almeno cerchiamo di corrispondere e senza perdere tempo nel corso della trasmissione. Se qualcuno vuole scrivere per questo programma, può inviare delle lettere e cartoline non a RNC Radio Nichelino in Blu, ma bensì al posto dove lavoro e dove anche posso conservare qui tutti questi dischi e tutte queste incisioni. Per Aldo, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti, ed è molto facile ricordarsi questo indirizzo. Aldo, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. Proseguiamo allora questa nostra trasmissione con Non è bugiardo il cuore. La voce che vogliamo ascoltare è quella di Claudio Terni.

voce di Claudio Terni per questa interpretazione di Non è bugiardo il cuore, e di solito è proprio così, e siamo noi che cerchiamo di confondere le idee con la mente, però il cuore è sempre tanto sincero. Dopo la voce di Claudio Terni voglio ripetere una canzone, Tango di primavera, con la voce di Luciano Virgili e orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi. È stata richiesta questa canzone molto intensa, molto primaverile, canzone composta da Ravasini, Nisa e Limman. Tango di primavera, Luciano Virgili.

molto amata, la voce di Luciano Virgini e anche, perché no, l'orchestra Angelo Giacomazzi, e anche questa canzone, Tango di Primavera, di Ravasini, Nisa e Liman. E dopo aver ascoltato la voce di Luciano Virgini, possiamo mettere in onda la voce di Alberto Rabagliati. Finni, Ferrante de Torres hanno composto la canzone Prima Rondine, voce di Alberto Rabagliati, orchestra Angelini.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone Dischi di ogni genere e ogni tempo scelti e presentati da Aldo
1: Con la radio ogni finestra una canzone
2: Anche oggi abbiamo terminato questo nostro programma RNC Radio Nichelino in Blu Un programma, come avete sentito, con canzoni e musiche del tempo passato, programma che va in onda tutti i giorni, eccetto al sabato, alle 6 e alle 12:10, alla domenica alle 6 e alle ore 13. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci.
3: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.
4: RNC, notte di classica.

RNC, Notte di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore ascolteremo il secondo movimento, adagio. Renaud Capuçon, violino. Frank Braley, pianista e direttore. Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il secondo movimento, Adagio, dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore. Renaud Capuçon, violino. Frank Braley, pianista e direttore. Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.
1: RNC presenta

0: RNC in blu.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Gioachino Rossini, Sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reinhardt.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner. RNC, Notte di Classica. Francesco Cilea, Adriana Lecouvreur, dal lato primo. Io son l'umile ancella. Dal lato secondo. L'anima o stanca. Dal lato terzo, dormi, dormi, o pastorello. Adriana Lecouvreur è Micaela Carosi, soprano, Maurizio, conte di Sassonia, e Marcelo Alvarez, tenore, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Renato Palumbo, maestro del coro Claudio Fenoglio, registrazione dal vivo.

Di Francesco Cilea, da Adriana Lecouvreur, abbiamo ascoltato Io son lumi l'ancella dall'atto primo, L'anima o stanca dall'atto secondo, Dormi, dormi o pastorello dall'atto terzo, con Micaela Carosi, soprano, Marcelo Alvarez, tenore, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Renato Palumbo, maestro del coro Claudio Fenoglio, registrazione dal vivo. RNC, note di classica. Vivaldi e Bach, Carl Philipp Emanuel, per il violoncello. Violoncellista Alfredo Giarbella. Ascolteremo di Antonio Vivaldi, andante dal concerto in sol minore per violoncello e archi RV 417. A seguire di Carl Philipp Emanuel Bach, Allegro assai dal concerto in La maggiore per violoncello e archi. Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, maestro concertatore Sergio Lamberto.

Abbiamo ascoltato Vivaldi e Bach, Carl Philipp Emanuel, per il violoncello. Violoncellista Alfredo Giarbella, archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, maestro concertatore Sergio Lamberto. Note di classica. John Thomas. Duetto su temi da Carmen di Georges Bizet. Duo di arpe, Davide Burani e José Antonio Domenech.

0: Di John Thomas abbiamo ascoltato duetto su temi da Carmen di Georges Bizet, duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenech.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Johannes Brahms, terzo movimento, scherzo, dal quartetto in La maggiore, opera 26, quartetto di Torino, Luciano Giarbella, pianoforte, Alfonso Mosesti, violino, Carlo Pozzi, viola, Egidio Roveda, violoncello. Registrazione del 1977.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il terzo movimento scherzo dal quartetto in La maggiore opera 26, quartetto di Torino. Luciano Giarbella, pianoforte. Alfonso Mosesti, violino. Carlo Pozzi, viola. Egidio Roveda, violoncello. Registrazione del 1977. RNC, Notte di Classica.

Notte di classica. Voci parallele. Voci diarie di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia lontana. Santa Lucia è un borgo storico di Napoli e corrisponde all'incirca al territorio della parrocchia santuario di Santa Lucia a Mare. Santa Lucia lontana è un brano composto nel 1919 da E. Amario, autore anche della leggenda del Piave. Partono e bastimento per terre assai lontane, cantano a bordo e son napoletane. È la canzone dedicata ai migranti italiani che partivano cercando fortuna, pieni di speranze e di nostalgia. Ascolteremo il brano, che è entrato nel repertorio di molti cantanti lirici, dalla voce di Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato Santa Lucia Lontana di E. Amario. Le voci parallele erano quelle di Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti. RNC, Note di Classica. Niccolò Paganini, primo movimento, allegretto, dal quartetto numero 8 in la maggiore per violino, viola, chitarra e violoncello. Quartetto Paganini. Bruno Pignata, violino. Ernest Braucher, viola. Pino Briasco, chitarra. Riccardo Agosti, violoncello.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il primo movimento dal quartetto numero 8 in La maggiore, per violino, viola, chitarra e violoncello. Quartetto Paganini. Bruno Pignata, violino. Ernest Braucher, viola. Pino Briasco, chitarra. Riccardo Agosti, violoncello. RNC, note di classica. Nathan Daughtry, Black Rainbow, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Porté.

Buongiorno a tutti. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Michelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Michelino trasmettiamo la Santa Messa, presieduta da Don Antonio. In questa domenica siamo chiamati ad affidarci al Signore. Nessuna tempesta e nessun dubbio devono impedirci di credere in Lui. Ricordiamo i defunti segnati sul cartellone in fondo alla chiesa e accompagniamo l'ingresso del celebrante con il canto numero 682.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra ai uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio, Signore del cielo e della terra, rafforza la nostra fede e donaci un cuore che ascolta, perché sappiamo riconoscere la tua parola nelle profondità dell'uomo, in ogni avvenimento della vita, nel gemito e nel giubilo del creato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunta al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco sussurrò una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.

ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annunci la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.

amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.

Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a lui, i suoi passi tracceranno il cammino.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo, secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul venire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, s'impaurì e cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio!» Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, iniziando questa meditazione, vi invito a ricordare ciò che è scritto ai piedi della statua di San Giovanni Paolo II che si trova davanti alla nostra parrocchia. La è intesa una frase: «Non abbiate paura, aprite ansi, spalancate le porte a Cristo». Queste parole furono pronunciate da San Giovanni Paolo II durante la messa di inizio del suo pontificato il 22 ottobre 1978. Con esse il Papa inaugurò il suo ministero petrino, lanciando un grande appello alla Chiesa e al mondo ad avere coraggio spirituale. Egli sottolineava che solo Gesù conosce veramente il cuore dell'uomo ed è capace di dare una risposta alla ricerca del senso della vita e di sconfiggere la disperazione. Fratelli e sorelle, la presenza di Cristo che offre coraggio spirituale è il cuore del Vangelo di oggi. I discepoli sono in mezzo al mare, sballottati dalle onde e dal vento contrario. Sono pieni di paura e arrivano perfino a scambiare Gesù per un fantasma. Ma Gesù si avvicina a loro e dice: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» La barca da secoli è una delle immagini usate per simboleggiare la Chiesa. Anche la barca agitata dalle onde nel Vangelo simboleggia la Chiesa che continuamente in tutti i tempi si scontra con le forze avverse del mondo, con le difficoltà e le crisi. Allo stesso tempo, questa barca diventa l'immagine della vita di ciascuno di noi, che spesso conosce molte tempeste. Prima e poi, nella vita
affrontiamo difficoltà e sfida. Il Signore non ci dà la garanzia di una vita senza difficoltà. Non ci promette che la nostra barca sarà sempre tranquilla e che non incontreremo mai tempeste. Tuttavia il Vangelo di oggi ci ricorda che quando abbiamo fede possiamo sperimentare la presenza di Dio in ogni prova della nostra vita. Anche nel momento della difficoltà, il Signore è presente e ci accompagna. Come ha detto Papa Benedetto XVI, chi crede non è mai solo. È vero che come Pietro ogni tempesta può rendere fragile la nostra fede e farci non comprendere la presenza di Dio. È proprio qui che il Vangelo ci ricorda che durante tutto il tempo della nostra vita terrena, la fragilità della nostra poca fede è chiamata a superarsi continuamente nel grido della preghiera che invoca Cristo Salvatore per trovare in Lui sostegno e fiducia in ogni prova e difficoltà.

Credo in un solo Dio, potente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili. Credo in solo Signore Gesù Cristo, unigenito di Dio, nato Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, rivolgiamo a Dio la nostra pubblica e comune preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.

0: per la Chiesa, barca di Pietro, chiamata ad affrontare le tempeste della storia. Nei momenti difficili, riponga la sua piena fiducia nel Signore che dona la salvezza. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per i responsabili delle politiche internazionali, non si lasciano guidare da criteri di prepotenza e si impegnino perché la giustizia e la pace prevalgano sulla guerra. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per tutti i battezzati impegnati nell'opera di evangelizzazione, non si lasciano vincere da paura o sfiducia, ma, confidando nella presenza del Signore, sappiano infondere e rafforzare la speranza in ogni uomo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Ti preghiamo per la giovane Alicia Pizzoccaro, defunta questa settimana. Accoglila, Signore, tra le tue braccia misericordiose e aiuta la sua famiglia in questo momento di immenso dolore. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre invocazioni ed esaudisci la preghiera della tua Chiesa per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Anche questo sacrificio. Allora, gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti ai angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Osanna cum laudo te genit, Osanna, Osanna.

è fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo diresse grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, diamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda di Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al

ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Siate invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, quanto sono tanto parola, io sarò salvo.

0: Richiamo la partecipazione ai tuoi sacramenti, ti salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore. Grazie per il coro, grazie per la vostra presenza, e ascoltiamo gli avvisi.
1: Un paio di avvisi. L'orario delle messe per la solennità dell'Assunta, il 15 agosto. La messa festiva del 14 sarà alle ore 18:15 a Madonna della Fiducia e alle 18:15 qui a Regina Mundi. Le messe del 15 agosto invece per qui a Regina Mundi ci sarà solo alle 10 del mattino, non ci sarà la messa delle 8:30. E poi ci saranno alla Madonna della Fiducia e alla Santissima Trinità alle 11:15. Domenica 16 agosto ci sarà il normale orario estivo in tutte le chiese. Si sono liberati dei posti per il viaggio a Lourdes di settembre. Se qualcuno volesse partecipare può iscriversi all'ufficio parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica.

a Maria Regina Mundi di Michelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: Di Giovanni Battista Viotti abbiamo ascoltato il primo movimento dal doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianchi.

Un fraterno saluto all'ascoltatrice e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Auges e di Marco Vannini, completo la citazione dell'articolo su Maria Corredentrice, controversie e problemi dottrinali e del padre gesuita Jean Gallo. Una domanda che si pone il padre gesuita è: come qualificare esattamente l'atteggiamento di Maria nel dramma del Calvario? I primi sostenitori della corredenzione in Occidente, San Bernardo e Arnaldo di Chartres, quindi siamo all'inizio del primo millennio, hanno definito tale atteggiamento con l'offerta. Maria ha offerto il proprio figlio e ha offerto con il proprio figlio un solo olocausto. Ma sembra che al tempo del concilio l'affermazione di un'offerta abbia provocato qualche resistenza, intendo il Concilio Vaticano II. Nel progetto sottoposto ai padri conciliari si diceva che Maria offrì la vittima che aveva generato con il Cristo e mediante lui. Il testo, rivisto, però si limitava a dire che Maria consentì con amore all'immolazione della vittima, perché il Concilio Vaticano II non ha voluto decidere una questione che era stata oggetto di discussioni recenti. Più in particolare, alcuni teologi preferivano parlare di accettazione piuttosto che di offerta. Un teologo tedesco come il Köster aveva pubblicato un'opera che aveva richiamato l'attenzione e che presentava la cooperazione di Maria come una semplice accettazione dell'opera redentrice compiuta dal Cristo. Partendo da una teologia dell'alleanza, egli riconosceva la necessità del consenso all'opera della salvezza e affermava che, come rappresentante dell'umanità, Maria aveva accettato l'opera compiuta dal Cristo, ma senza associarvisi attivamente. Egli voleva evitare l'attribuzione a Maria di un'azione che avrebbe potuto togliere al Cristo la sua qualità di unico salvatore. Si limitava quindi all'affermazione di una causalità recettiva. Anche una semplice accettazione non potrebbe tuttavia essere assimilata ad una pura passività o ricettività, fa osservare il padre Gallo. L'accettazione del messaggio dell'angelo ha comportato per Maria un impegno nell'opera redentrice. Inoltre, l'atteggiamento di Maria non si è limitato a un'accettazione. Nella presentazione di Gesù al Tempio, lei offrì il proprio figlio, sapendo che tale offerta la espone alla spada di dolore. Sul Calvario, Maria mostra, con la sua presenza volontaria accanto alla croce del figlio, di voler condividerne il sacrificio. Gesù stesso accetta tale intenzione di partecipare alla sua opera, conferendole una nuova maternità. Pur astenendosi dal parlare di offerta, per non prendere partito per un'opinione teologica a danno dell'altra, il Concilio descrive la partecipazione di Maria al dramma della passione, dichiarando che, in virtù di un disegno divino, ella soffrì profondamente con il suo figlio unigenito e si associò con animo materno al sacrificio di lui, come detto nel numero 58 della Lumen Gentium. Si parla questo del capitolo l'ottavo. Il consenso di amore all'immolazione della vittima ha dunque comportato per lei l'unione più profonda al sacrificio redentore, ciò che significa partecipazione all'offerta. Non c'è da temere l'affermazione di questa offerta, che non è una inutile ripetizione dell'offerta del Cristo e non le fa concorrenza, secondo il padre Gallo. Non rimette in questione l'unicità dell'offerta sovrana del Redentore, perché da tale offerta essa riceve la sua realtà. Maria non fa che offrire il proprio figlio e offre se stessa nel suo dolore personale solo attraverso il proprio figlio. Più particolarmente, l'offerta con cui Maria si unisce al sacrificio redentore non è un'offerta sacerdotale, che implicherebbe per la madre la partecipazione al sacerdozio di Gesù. È un'offerta materna, che ha la sua peculiarità differente dall'offerta sacerdotale. Avendo un carattere materno, essa non è una copia dell'offerta del Cristo ed ha una sua propria ragione d'essere. Offre un apporto specifico all'aspetto umano del dramma della passione. Questo chiarisce anche la posizione della donna riguardo al sacerdozio, dice Gallo. Maria non è impegnata nel ministero sacerdotale, ma in qualità di donna svolge un ruolo importante e indispensabile nell'opera della salvezza.
è profondamente impegnata nel sacrificio redentore a titolo materno e offre una cooperazione talmente necessaria all'opera sacerdotale del Cristo che il Padre, nel suo disegno sovrano, ha richiesto quella presenza femminile per la concezione della salvezza al mondo. Ora veniamo con Gesuita Galò ad affrontare un aspetto particolare, cioè il merito corredentore. Scrive il Galò: interamente associata al sacrificio redentore, Maria è unita al merito del Cristo. Con la sua offerta il Redentore ha meritato la salvezza dell'umanità. L'oblazione materna della corredentrice ha avuto ugualmente un valore meritorio universale, ma un valore che non può diminuire l'effetto proprio del sacrificio sacerdotale del Cristo. Il Salvatore ha ottenuto per tutti gli uomini una sovrabbondanza di grazia che non comporta alcuna deficienza e che non può avere bisogno di un complemento. Da qui il problema. Se il Cristo ha meritato tutte le grazie, quale può essere l'oggetto del merito corredentore di Maria? Dice il Galò: evitando il problema, gli studi dottrinali, che ammettono una sorta di fusione tra la cooperazione di Maria e l'attività redentrice di Gesù, tanto che la madre e il figlio formano un solo principio di efficacia salvatrice, senza che occorra distinguere tra la parte dell'uno e la parte dell'altro. Ma tale modo radicale di concepire l'associazione di Maria all'opera del Cristo è molto discutibile, secondo il Galò, perché non può riconoscere il Cristo come unico redentore dell'umanità e perché tende a fare di Maria una redentrice unita al Redentore. Allora, la maggioranza dei teologi che hanno riflettuto sulla corredenzione hanno cercato ciò che poteva distinguere il merito di Maria da quello del Cristo. Hanno affermato che Maria ha meritato, in virtù di un merito di convenienza, ciò che il Cristo ha meritato di un merito di condignità. Il merito di condignità si basa su una proporzione tra l'azione meritoria e il suo oggetto. Avendo il potere di Salvatore, Gesù ha meritato in condignità, cioè de condigno, la salvezza dell'umanità, poiché vi è una proporzione tra il valore della sua offerta redentrice e i benefici che ne ricadono sull'umanità. Secondo molti teologi, invece, il merito di Maria non ha potuto essere che di convenienza. Pur non essendo proporzionata la salvezza del genere umano, è stato tuttavia elevato con un intervento divino ad un livello superiore di efficacia. Così Maria ha potuto contribuire a meritare la salvezza universale. Viene spesso enunciato il principio: tutto ciò che il Cristo ha meritato in condignità, cioè de condigno, Maria lo ha meritato in convenienza de congruo, principio adottato anche in una encirca di Pio X con una leggera modifica di prospettiva. Ecco, infatti, nella lettera enciclica di Pio X, dal titolo Ad Diem Illum Letissimum del 2 febbraio 1904, Pio X scriveva, ve lo dico in latino, porterò con italiano: de congruo uti aiunt pro meret nobis deipara que Christus de condigno promeruit, ossia Maria ci merita de congruo la salvezza che Cristo ha meritato del condigno. Talvolta, dice il Galò, il merito di Maria è anche stato chiamato di superconvenienza, ecco, in forza della sua eccezionale eccellenza, quindi si parla di supercongruo, ecco, e fu un'espressione usata dal Dylan Schneider. Tuttavia, dice padre Galò, tale soluzione, che è stata comunemente proposta per indicare la distinzione tra il merito del Cristo e quello di Maria, incontra una difficoltà fondamentale. Un merito che consista nell'ottenere a un titolo inferiore ciò che un altro merito ha già ottenuto non è superfluo? Perché voler meritare ciò che è stato acquisito dal merito di altri? Tutto ciò che è stato meritato dal Cristo nell'opera redentrice non deve e non può costituire oggetto di un altro merito. La difficoltà può essere superata solo se si considera con maggiore attenzione in che cosa consiste il merito del Cristo. Il Cristo ha meritato con il suo sacrificio con il suo trionfo glorioso. Il primo oggetto del suo merito è la sua risurrezione. Meritando la propria glorificazione, egli ha meritato per l'umanità la grazia che si comunica attraverso la sua potenza di Salvatore glorioso. Il merito di Maria deve essere compreso alla luce di questo merito del Cristo.
Con la sua partecipazione al sacrificio redentore, la Madre di Gesù ha meritato il suo potere materno di collaborare all'effusione della grazia. Ha meritato la redenzione sotto un aspetto particolare, la grazia che giunge agli uomini attraverso la sua mediazione materna. Qui sta l'oggetto specifico del suo merito. Maria merita propriamente la modalità in virtù della quale la grazia assume un aspetto materno per comunicarsi all'umanità. Si afferma così, secondo Galò, la differenza che esiste tra il suo ruolo e quello del Cristo. Allora, Galò affronta poi un altro punto particolare, dalla corredenzione alla maternità di grazia. E cioè, riconoscendo la maternità universale di Maria nell'ordine della grazia, come oggetto proprio del suo merito nella cooperazione al sacrificio redentore, si evita ogni affermazione di un merito superfluo o aggiunto in più e si è portati a discernere il valore del contributo di Maria all'opera della salvezza. Più precisamente, diventa possibile proporre una soluzione che soddisfi il conflitto dottrinale sulla natura del merito, conflitto tra coloro che si limitano ad attribuire a Maria un merito di convenienza per sottolineare più chiaramente il primato del Cristo e coloro che non esitano ad affermare un merito di condignità. Spiega il padre Galò. Per un verso, è importante ammettere la convenienza propria dell'attività redentrice di Maria. Per la redenzione dell'umanità tale attività non era necessaria e il disegno divino di salvezza avrebbe potuto prevedere unicamente l'azione redentrice del Figlio di Dio fatto uomo senza richiedere il concorso di sua madre. In virtù del sacrificio redentore l'umanità avrebbe ricevuto in abbondanza le grazie di salvezza meritate dal Cristo. Ma il piano divino ha comportato la cooperazione materna di Maria assegnando alla donna un ruolo essenziale nell'opera della salvezza. C'era qui una convenienza con l'intenzione divina di conferire alla donna tutta la sua dignità e di impegnarla pienamente nell'impresa di restaurazione del mondo. Tale intenzione si era manifestata nell'oracolo del Protovangelo con l'annuncio della lotta tra la donna e le potenze del male. Era conveniente che l'associazione dell'uomo e della donna nel dramma della caduta corrispondesse a un'associazione della nuova Eva con il nuovo Adamo. In quest'ottica, il merito corredentore di Maria può essere qualificato come merito di convenienza. D'altro canto, precisa il padre Galò, per apprezzare il valore di quel merito è importante anche considerare le condizioni nelle quali esso ha raggiunto il proprio obiettivo. Ci si deve soprattutto chiedere se non verifica la proprietà caratteristica del merito di condignità, la proporzione tra l'attività meritoria e l'effetto ottenuto. Questa proporzione esiste in Maria a motivo della sua qualità di madre di Dio, che le permette di acquisire la qualità di madre di tutti gli uomini nell'ordine della grazia. Come madre di Dio, Maria possiede una maternità aperta sull'infinito e proprio questa maternità diventa, con la corredenzione, maternità universale per la diffusione della grazia. Questa maternità universale, è bene sottolinearlo, non è semplicemente la conseguenza immediata della maternità divina, ma è il frutto del sacrificio. Lo stesso si dica in primo luogo per il Cristo, che non è diventato il capo dell'umanità salvato unicamente in virtù dell'incarnazione. È umiliandosi nell'obbedienza alla croce che egli ha meritato il suo potere glorioso di Salvatore. Analogamente, colei che era diventata la madre di Dio nel mistero dell'incarnazione ha meritato, con la sua obbedienza e la sua offerta materna e sacrificio, la maternità spirituale su tutti gli uomini. Gesù stesso fa capire questa verità quando sul Calvario pronuncia le parole «Donna, ecco tuo figlio», come si dice in Giovanni 19:25. Donando a Maria come figlio il discepolo prediletto, le chiede di accettare il compimento del sacrificio. Maria deve accettare di perdere il proprio figlio unico per ricevere un altro figlio. Come frutto della sua unione al sacrificio redentore, Maria diventa madre del discepolo in una nuova maternità che simboleggia una maternità universale. Ciò rende più chiara, secondo il padre Galò, la proporzione che caratterizza il merito della corredentrice. Madre di Dio, Maria ha consentito a perdere il proprio figlio, il figlio di Dio, ed ha ricevuto in cambio come figli tutti gli uomini destinati a condividerne la filiazione divina, di Gesù. Non ha meritato la grazia nella sua realtà fondamentale, ma nella modalità materna con la quale essa si comunica all'umanità. Perciò il suo merito corredentore, pur essendo merito di condignità, ha solo un valore secondario rispetto al merito di Cristo. I cristiani non possono dimenticare che, se ricevono l'affetto e l'aiuto materno di Maria, li devono al sacrificio offerto sul Calvario dalla Madre Redentore.
Maria ha pagato a un prezzo molto alto quello della corredenzione, la maternità che rende la vita cristiana più fiduciosa e più felice. Ecco, nella prossima trasmissione vi leggerò un altro articolo del padre Galò, ecco il titolo è Maria Mediatrice o Madre Universale, in cui Galò questa volta riflette, riflette sulle problematiche, sulle questioni ancora aperte sul questo argomento della corredenzione, della mediazione materna di Maria.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Giuseppe Verdi. Ernani. Preludio e dall'atto primo Mercè, diletti amici. Ernani è Fabio Armiliato, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.

0: Di Giuseppe Verdi, da Ernani, abbiamo ascoltato Preludio e dall'atto primo Mercè, di Letti Amici. Ernani, Fabio Armiliato, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Bruno Campanella. Maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.
1: RNC presenta
2: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
3: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo. Un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti. Un segno eucaristico. L'Eucarestia, segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi, questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia, del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio, che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
4: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
3: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi.

cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione, ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle. E quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione. Assumere gli stessi sentimenti degli uomini ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del Figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante. Perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce
Lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna e nell'Eucaristia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa Eucarestia, ringrazia il Padre e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana, non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele, tutto il popolo ne viene saziato. Tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora, quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutto
tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino, finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no, alla intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto, molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del primo agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

0: Da oltre 50 anni è attivo il Movimento per la Vita di Firenze, con l'obiettivo di promuovere il valore della vita umana dal concepimento alla morte naturale senza eccezioni. Una delle iniziative attivate su Firenze da diversi anni è quella della Culla per la Vita per prevenire l'abbandono neonatale. Il Movimento per la Vita però organizza anche momenti di testimonianza, come ha spiegato la presidente Angela Lucentini.
1: Bisognava dare una risposta a tante mamme che avevano difficoltà nell'accettare il loro bambino, però bisognava anche coltivare questa speranza, questa bellezza della vita nascente e nello stesso tempo farla presente. Come diceva Carlo Casini, lui scriveva che è nostra convinzione fondata sull'esperienza che il massimo di prevenzione dell'aborto si giochi sul terreno culturale, nella mente e nel cuore della società e dei singoli. Il movimento nasce proprio per dare vita a questa cultura della vita che poi riguarda tutta la persona umana, dal concepimento alla morte naturale.
0: In questo senso, sul valore della testimonianza, da oltre 15 anni il Movimento per la Vita organizza tutti gli anni un evento dedicato soprattutto ai giovani.
1: Abbiamo un sodalizio con l'ufficio diocesano della pastorale familiare per celebrare insieme la giornata per la vita. La giornata per la vita che si tiene la prima domenica di febbraio. Insieme realizziamo due eventi. Uno per i ragazzi delle scuole superiori, generalmente i primi anni delle superiori, e il secondo invece per gli adulti. Due anni fa abbiamo addirittura detto la vita è tutta la vita, quest'anno abbiamo ripreso Madre Teresa di Calcutta, vogliamo la pace, scegliamo la vita, chiamiamo a raccontare, no, esperienze di vita, sia persone giovani, quindi giovani mamme, ma anche giovani coppie che nonostante le difficoltà hanno accolto e si sono trovati di fronte alla meraviglia poi di aver accolto un bambino, una bambina. Però raccontiamo anche storie di vita che sembrano impossibili o difficili. Abbiamo trattato molto il tema della disabilità, ma abbiamo trattato molto anche il tema di un passare attraverso l'inferno della droga e come poi da questo invece fiorisce di nuovo la vita. Questo tutti gli anni insieme appunto alla pastorale familiare, con il contributo per noi decisivo dell'8 per mille.
0: Esperienze quindi di dolore, di sofferenza, che si trasformano in testimonianze legate a un percorso quasi di rinascita.
1: C'è sempre la possibilità di una resurrezione, e quanto è grande quello che poi i ragazzi, ma non soltanto loro naturalmente, no, veramente toccano con mano, è proprio questo. Tra l'altro non soltanto esperienze di persone, di coppie, ma addirittura anche esperienze di professionisti. Mi ricordo un bellissimo intervento del direttore del Gaslini di Genova. Siccome è stato talmente ampio il ventaglio di testimonianze che davvero a ricordarlo ora uno dice, però veramente quante belle persone che abbiamo incontrato, quante belle persone abbiamo fatto incontrare e quanta vita abbiamo cercato di trasmettere.
2: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: RNC presenta

RNC Note di classica. Franz Liszt, Walzer da Faust di Charles Gounod. Pianista Earl Wilde.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Walzer, da Faust di Charles Gounod, pianista Earl Wild. Note di classica. Carl Philipp Emanuel Bach, primo movimento adagio un poco e secondo movimento allegro dalla sonata in sol per arpa. Arpista Nicanor Zabaleta.

Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato il primo e secondo movimento dalla sonata in sol per arpa. Arpista Nicanor Zabaleta. RNC, Note di Classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, con la tecnologia del tempo. Quarto appuntamento con Francesco Paolo Tosti e l'ultima canzone. Le voci parallele sono quelle dei baritoni Ettore Bastianini e Juan Pons.

Orchestra, maestro Heinz Hennig, Collegium Vocale Ghent con Philippe Herwege, Leonard Consort, direttore Gustav Leonard. In Italia il brano è eseguito prevalentemente in Quaresima con il titolo Se tu mi accogli, Padre Buono, e l'esecuzione in italiano è affidata alla Schola Cantorum della Cappella Sistina.

0: Abbiamo ascoltato Se tu mi accogli, Padre buono, nell'esecuzione della Schola Cantorum della Cappella Sistina.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
3: e abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.

0: RNC in blu.
1: RNC presenta.
2: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.
3: Buongiorno prof.
4: Buongiorno ragazzi.
5: Buongiorno.
4: Oggi pensavo di parlarvi della mia infanzia e dei tantissimi libri di avventura che ho letto. E mi piacevano tantissimo, però spero che li abbiate letti anche voi, i libri di colui che è secondo me il più grande visionario di tutti i tempi, Jules Verne. Giulio Verne, Matilda già fai sì, perché tu cosa hai letto? Vediamo.
6: Ma in primis indubbiamente Giro il mondo in 80 giorni, penso che okay. Tutti.
4: Vai. 20.000 leghe.
6: 20.000 leghe sotto i mari pure. No, sicuramente anche letti altro, adesso mi viene in mente, però sì, almeno 3-4. Viaggio al centro della Terra, certo.
4: Viaggio al centro della Terra, questi tre nominati
6: sono,
4: già sono
6: con la Trinità.
4: Già sono quelli formidabili, per cui vorrei dedicare non tanto adesso alla letteratura francese del 1800, ma proprio a questo essere visionario di Jules Verne e dedicarla al viaggio, una cosa che vi coinvolge tantissimo. Perché sì? Perché Andrea mi fai sì?
7: Cioè perché per me il viaggio è una sorta di crescita, perché cioè almeno come la vedo io, cioè io parto per vedere il mondo, un posto, e torno che conosco meglio me stesso.
4: Quindi come una crescita interiore, di non solo vedere da turista, ma
7: apprendere qualcosa anche da un'altra cultura, magari.
4: Apprendere qualcosa da un'altra cultura, quindi essere anche partecipi del mondo che ci accoglie, bellissimo. Matilde?
8: Sì, soprattutto a questa età, ovvero nell'adolescenza, credo che viaggiare, soprattutto senza genitori, e girare il mondo sia importante appunto per apprendere altre culture e anche appunto crescere.
4: Vorrei chiedere non a lei ma a tutti, perché senza genitori? Cioè tipo la gita scolastica, a me piaceva tantissimo, perché era una dimensione un po' particolare di estraniamento quasi, alienazione, è così? Chi di voi è abituato a viaggiare invece quasi di prassi? Sveva?
9: Io viaggio molto spesso, sia con la mia famiglia che da sola. Tutte le estati vado in Canada.
4: Ok.
9: Ma in generale organizzo sempre viaggi con i miei amici.
4: E il fatto di andare in un altro continente, questo offre una dimensione di estraniamento, come dicevo prima?
9: No, sicuramente per la cultura che è diversa, le persone che si atteggiano anche in modo differente rispetto a quello di cui siamo abituati in Italia, quindi si impara moltissimo andando in un altro paese, in un altro continente.
4: Va bene, allora ascoltiamo anche quello che hanno avuto da dire un po' i ragazzi che voi stessi avete intervistato.
2: Buongiorno prof.
10: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e crescere. Si può viaggiare anche senza una valigia, tramite la conoscenza di nuove persone e tramite nuove esperienze.
11: Io adoro viaggiare perché adoro esplorare nuove zone del mondo, e secondo me viaggiare senza valigia è anche meglio, perché viaggiare col pensiero mi rende più leggero.
12: Per me viaggiare significa non solo uscire dai confini geografici, ma soprattutto da quelli mentali.
13: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e dare un momento di pausa alla mia vita, ma soprattutto significa conoscere nuove lingue, tradizioni e abitudini.
14: Per me viaggiare vuol dire prendersi un attimo di pausa e pensare a se stessi.
2: Buongiorno prof.
4: Allora Guido, l'ultima cosa che ci hai detto è prenderci un attimo di pausa, però poi vorrei ritornare un attimo su quello che avete detto, sia intervistando gli altri sia voi stessi, sulla dimensione della libertà. E se invece per qualcuno il viaggio può essere qualcosa di pesante, di noioso. E Guido, vuoi intervenire subito?
14: Sì, l'ho visto da più spesso, cioè spesso questa esperienza, ad esempio qualche anno fa.
4: Attenzione.
14: Quando stavo in Repubblica Dominicana, sono stato in Repubblica Dominicana per un mese, ok? Adesso è molto bello il mare, molto bello il cibo, molto bello l'ambiente, la casa, la piscina, tutto quanto, ma un mese a fare le stesse cose, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, dopo un po' inizia a essere pesante.
4: Quasi era meglio una bella lezione di storia o di filosofia, dicevo.
14: Assolutamente.
4: È vero o no? Ma lo pensavo pure io. Infatti quando sono stato un mese negli Stati Uniti mi facevo le autolezioni allo specchio, perché dopo un po' mi annoiavo. Ma dai, chi è che si annoierebbe un mese alle Maldive o un mese a fare... Yasmin, dai, hai fatto uno sguardo come a dire...
8: Tutto scemo.
4: Non so se si possono dire queste cose, però insomma, il senso anche dallo sguardo che avevi fatto, cioè tu faresti non un mese... Ma tre, a vita, chi è che di voi trasformerebbe la sua vita, la sua professione, il suo lavoro in un continuo viaggio? Matilda, vai, ha alzato la mano al volo.
6: Certo, io onestamente assolutamente farei una cosa del genere, anzi è abbastanza sempre stato il mio sogno. Rimanere nello stesso punto non mi è mai, diciamo, apprezzato, mi è stato troppo bello come idea che ho avuto in mente, quindi viaggiare magari mi succedesse.
4: Hai detto stare, viaggiare, perché stare nello stesso posto, stare addirittura anche a casa o lavorare nello stesso luogo in cui si è nati, si è andati a scuola, eccetera, può essere un po' pesante. Però vorrei proporvi al contrario lo stimolo, se invece si può viaggiare tantissimo ma rimanendo sempre nello stesso posto. Vi faccio l'esempio di un altro grande scrittore di temi per ragazzi, di avventure, dedicando tutta la sua fantasia ad un eroe che conoscete sicuramente, Sandokan, e cioè a Salgari, che però ha scritto questi libri senza viaggiare, solo da casa, ed è riuscito a descrivere delle avventure come se ci fosse stato lui. Allora è vero, si può viaggiare anche senza valigia, così all'avventura, o addirittura si può viaggiare anche senza muoversi fisicamente? O è meglio l'alternativa? Giuseppe, ti vedo perplesso.
0: Credo che si possa viaggiare anche stando in un posto, magari con la mente, si può fantasticare su qualcosa che magari non è mai avvenuto e che però vorremmo che si avverasse comunque. Cioè...
4: È vero questo? Sveva, tu che vai sempre oltreoceano, questo ti basterebbe? Fai anche questo? O proprio perché vai spesso e volentieri, viaggi spesso e volentieri, come hai detto, non ti capita di aver bisogno di...
9: No, sicuramente si può viaggiare anche con l'immaginazione e con la mente, però dopo un po', almeno io sento che ho comunque bisogno di...
4: Un'esigenza fisica,
9: cambiare,
4: di...
9: sì.
4: Di cambiare. E si può viaggiare per il solo gusto di viaggiare, anche senza conoscere particolarmente nulla, cioè farsi stupire quasi dall'imprevedibilità. Sì, questo vi convince di più, Guido?
14: Ecco, io ho sempre seguito questo programma televisivo inglese dove questi tre gentiluomini prendevano automobili distrutte e ci facevano i viaggi nel deserto o comunque in alcune parti remote del mondo senza alcuna destinazione, per il puro gusto di viaggiare.
4: Ok, mi ha fatto venire in mente una citazione che vi propongo, anche qui di un autore che studiate anche in letteratura inglese, adesso non mi ricordo se lo fate in quarto o in quinto, ma credo in quinto, cioè Stevenson. Adesso voi lo studiate per l'Isola del Tesoro o per... Vai Matilda.
6: Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
4: Esatto. Io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. Io mi ritrovo un po'. Cioè a me piacerebbe proprio viaggiare per il puro gusto di viaggiare, un po' come quando si gioca per il puro gusto di giocare senza avere per forza uno scopo. Questa vi convince? Magari dopo la maturità vorreste fare un viaggio così? Matteo.
3: Beh, prof, non mi è mai capitato di fare un viaggio proprio fuori dalla mia nazione in questo modo, ma ogni tanto anche con qualche amico mi piace lasciarmi andare, più o meno, come dice Stevenson, all'interno della mia città, magari nelle parti storiche o vicino a monumenti, e cercare di conoscere meglio attraverso l'ignoranza, quindi guardandomi intorno come è fatta la città.
4: Corretto, perché Roma è talmente grande, è talmente variegata, eterogenea, con i suoi quartieri, con le sue ricchezze, con le sue stravaganze, con le sue classicità, che a volte è bellissimo perdersi nei suoi quartieri. Però da voi quali sensazioni vi ha dato il viaggio, cosa vi comunica? Perché poi vi voglio chiedere alcune altre cose. Vai Matilde.
8: Un distacco da quella che è la realtà monotona e quotidiana della vita. Per anche scoprire città con le sue...
4: Quindi avete un forte senso di distacco e la vostra età è anche comprensibile. Francesco?
5: Io in realtà non facevo altro che pensare al topos letterario del viaggio dell'eroe, quindi viaggiare da un'altra parte per trovarsi davanti a una differenza sostanzialmente che ci mette alla prova e di conseguenza ci permette di scoprire noi stessi, come diceva un po' Andrea all'inizio.
4: Ci permette di scoprire noi stessi, quindi Francesco, ci vuoi dire che anche leggendo un libro possiamo viaggiare?
5: Perché no? Sì.
4: Ludovica?
8: Sì, sicuramente potremo viaggiare nella mente, come ha detto prima Giuseppe, fantasticando, comunque immaginando anche delle situazioni irreali.
4: O seguendo l'avventura del libro, quindi possiamo viaggiare, il libro ci funge, come lo potresti dire? Giuseppe?
15: Potremmo dire che ci impersoniamo all'interno del libro e quindi viviamo le vicende come se fossimo i personaggi principali.
4: Quindi il razzo spaziale che immaginava Jules Verne, il viaggio dalla Terra alla Luna, o il Nautilus, potrebbe diventare il libro stesso. Voglio leggere una cosa a questo proposito. Altro autore che studiate in letteratura, Dickinson: non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane. A voi piaceva leggere da bambini? Guido sì, Riccardo no. Vai Guido.
14: Io lessi veramente tanti libri e quello che più mi è rimasto inciso, oltre che 20.000 leghe sotto i mari, era anche Il giro del mondo in 80 giorni, perché cercando di immedesimarmi il più possibile in quelle situazioni mi sentivo preso come se esportato in quella situazione, in quel posto.
4: Chi altro ha fatto questa esperienza di Matteo?
3: Sì, prof, anche io leggendo, non amo molto leggere i libri, ma da bambino leggendo un libro sono rimasto molto legato ad esso, ed è Il viaggio di Ulisse di Omero, che anch'esso è un viaggio che mi ha preso molto, forse perché lungo e molto difficile come la vita.
4: Lungo e molto difficile come la vita, quindi siete andati persino oltre, ed è bellissimo questo, anche lo stimolo iniziale che vi offrivo. Però a volte Guido mi dava ragione, però vorrei sentire anche gli altri, il viaggio può essere un po' quasi pauroso. Si può, secondo voi, avere paura di viaggiare?
15: Secondo me si può avere paura dell'ignoto, ovvero di qualcosa che noi non conosciamo. Ad esempio, come stava dicendo adesso, il viaggio di Ulisse. Ulisse viaggia verso, per ritornare a Itaca, la sua terra natale, però lui non sa veramente dopo 20 anni se potrà effettivamente ritornare. Quindi attraverso molti ostacoli lui li supera e con l'obiettivo appunto di ritornare nella propria terra.
4: Allora, in questo non mi stupisce la risposta di Giuseppe, non mi stupisce neanche che voi non mi abbiate capito. Ovviamente forse mi sono espresso male io, o forse non avete decodificato la domanda, ma perché siete ragazzi ed è giusto e anche bello che sia così. No, io intendevo proprio, secondo alcuni studi ci sono delle persone che non viaggiano perché realmente è uno stress viaggiare, a tal punto che alla sola idea stanno male. quindi che hanno quasi il terrore di organizzare anche solo le valigie. Certo, questo non vi riguarda, però provocati da me è così assurdo? Matteo.
3: Secondo me, prof, no, perché credo che quasi tutti siamo legati alla nostra comfort zone, chi più e chi meno, e probabilmente ci sono persone che ne sono
4: quasi un po' imprigionati.
3: Sì, esatto, imprigionati.
4: Quasi un po' imprigionati. E allora su questo vediamoci anche qualcosa insieme che ci può aiutare anche a capire meglio.
2: Buongiorno, prof. Quando parliamo di viaggio, solitamente parliamo di una scelta. Tempo libero, piacere, riposo. Il viaggio è movimento e per l'uomo lo spostarsi è spesso una tensione, non un comfort. Esistono viaggi di scoperta, quelli dell'esplorazione, della conoscenza, della ricerca di sé. Non sono viaggi comodi, richiedono adattamento, fatica, imprevisti, ma hanno una caratteristica decisiva, sono scelti. Si parte sapendo che si potrà tornare e che il rischio è parte dell'esperienza. Esistono poi viaggi di necessità, che non hanno nulla di volontario. Nel 2024 nel mondo, secondo l'UNHCR, oltre 120 milioni di persone sono costrette a spostarsi a causa di guerre, persecuzioni, violenze o condizioni estreme di povertà. Di queste, circa 43 milioni sono rifugiati, cioè persone che hanno dovuto attraversare un confine internazionale per salvarsi. I principali paesi da cui oggi si fugge sono Siria, Afghanistan, Sudan e Ucraina. In questi casi il viaggio non è scoperta, ma sopravvivenza. Si parte senza sapere quando o se si tornerà. Esistono quindi diversi tipi di spostamenti: la vacanza che riposa, il viaggio di scoperta che mette alla prova e il viaggio di necessità che salva la vita. E i numeri ci ricordano che non tutti i movimenti nascono dalla libertà. Buongiorno, prof.
4: Forse ci ha un po' spiazzato, perché pensavamo al viaggio nostro, alla voglia di evasione, alla routine di casa, e forse non abbiamo pensato che il viaggio può essere anche costretto, ma non per lo stress che uno prova e nonostante ciò devi in qualche modo organizzarsi e caricarsi delle preoccupazioni dell'ignoto, ma a volte perché deve fuggire. Quindi la vita diventa un viaggio involontario, ma perché si fugge. C'è una bellissima citazione che vi voglio leggere, ed è di un poeta che probabilmente conoscete, ed è Ferdinando Pessoa, Il libro dell'inquietudine. Secondo me, forse in assoluto è un po' pessimistica. Io viaggerei sempre comunque. Lui dice: la vita è un viaggio sperimentale fatto involontariamente, sottolineando un po' probabilmente l'inquietudine del viaggiare in generale. Matilde, in questo ti ha un po' convinto, perché prima sembravi essere assolutamente favorevole come me al viaggiare a tutti i costi, però...
8: Però in realtà in parte ho tra virgolette mentito, perché io se faccio un viaggio voglio che sia organizzato, perché se non ho un'organizzazione mi viene l'ansia anche a me, quindi comunque voglio una scaletta delle cose che devo fare nei vari giorni. La vita appunto comunque mette agitazione, perché non hai una scaletta, non hai un'organizzazione,
4: non si può avere sempre il controllo, esatto. E quindi è una forma di viaggio senza poter avere un controllo, e come lo possiamo chiamare allora? Qual è per definizione il viaggio che in qualche modo è la vita stessa, che in qualche modo facciamo a livello esistenziale, a livello anche fisico, senza poter avere controllo, quindi dovendo includere imprevedibilità? Quale termine possiamo usare? Peregrinazione. Pensate a qualche modello nella tradizione occidentale. Io sto pensando a due modelli nella tradizione occidentale di peregrinazione, la vita come peregrinazione. Una è quella, l'avete citato anche prima, Matteo, hai letto da piccolo che ti aveva anche molto colpito.
3: Odissea.
4: Ulisse. E l'altro modello di peregrinazione può essere quella biblica, quella di Abramo, che viene chiamato e coinvolto direttamente da Dio a uscire da Ur dei Caldei e affidarsi di qualcosa di assolutamente imprevedibile. E quindi due modelli un po' diversi o simili. Beh, vi faccio vedere prima un quadro decisamente particolare, ed è un quadro che rappresenta proprio il pericolo, che o uno dei tanti pericoli di Ulisse. Qualcuno lo riconosce? Vai, vai, Giuseppe.
16: Polifemo, il ciclope che appunto ostacola la ciurma di Ulisse.
4: Questo è esatto, questo si intitola proprio così, Ulisse e Polifemo, ed è un quadro che è conservato in un museo bellissimo di Boston, ed è un quadro di Arnold Berkeley. L'autore, tra l'altro, a me il quadro piace molto, e c'è questo mare in tempesta, oltre che al pericolo di Polifemo. Vi ricordate perché Polifemo ce l'ha con Ulisse?
16: Perché lo ha ingannato
4: in maniera un po' alla Ulisse. E Matilda, vai.
6: Veramente l'ha proprio ciecato, cioè fra l'altro. Un occhio aveva, adesso non ne ha più neanche uno, quindi diciamo che va bene la componente dell'inganno, ma anche la componente fisica, cioè l'ha abbastanza debilitato.
4: Un po' come nella guerra di Troia, cioè, va bene... lo scherzo e l'arguzia del cavallo, poi però questi sono usciti a cavallo e hanno dato E poi vi citavo il viaggio di Abramo, che invece si fida completamente di Dio. Però sono tutte e due peregrinazioni che in qualche modo superano un po' il limite. Avete studiato anche, o studierete sicuramente, anche la citazione che fa, o il riferimento meglio, che fa Dante a Ulisse perché pecca di, come si dice in greco?
17: Iubris,
4: di tracotanza, per cui supera il limite in se stesso e da se stesso, perché sfida intenzionalmente tutto e tutti. Questo è un viaggio... un po' come anche gli sport o pseudotali che superano assolutamente i limiti e sono assolutamente pericolosi. Quelli li chiamereste sport? Sì, Guido.
14: Assolutamente.
4: Quindi anche il viaggio di Ulisse, che supera ogni limite, sfida le colonne d'Ercole.
14: Vale a livello sportivo, a parer mio.
4: E quindi questo vale un viaggio. Voi fareste un viaggio così?
14: Beh, se non c'è rischio, non c'è gusto.
4: Se non c'è rischio, non c'è gusto? Non ti vedo convinta, Matilde.
8: Ripeto, io ho bisogno di un'organizzazione, una cosa tranquilla, e non lo farei mai, sinceramente. Se sapessi che vado incontro a questa cosa, non lo farei. Se non so che cosa devo fare, non lo farei lo stesso, quindi no.
4: Allora, capovolgiamola così la domanda. C'è un altro modo di superare i propri limiti? È un modo comunque rischioso, ma non folle. In che senso, chiede Yasmin? Per fede, Yasmin, in che senso?
18: Tipo la ricerca della terra promessa viene, cioè, intrapresa per fede.
4: Abramo si fida di Dio oltre la ragione e oltre la morale. E ultima cosa per chiudere, voi dovendo scegliere tra il folle volo Ulisse, Abramo, a parte Matilde che abbiamo capito che ci deve essere tutta la scaletta, quindi questo né Ulisse né Abramo probabilmente, esatto, quindi tu avresti parlato con Dio e cioè, no, prima mi spieghi tappa per tappa, compresa la prigionia in Egitto, e poi forse più il folle volo, Andrea, più il folle volo di Ulisse o la fiducia di Abramo?
7: Io Ulisse, perché mi piace rischiare, mi piacerebbe.
4: Ti piacerebbe?
7: Sì.
4: Superare le colonne d'Ercole?
7: Sì.
4: Yasmin, insomma, Ludovica, dai a concludere, che così lasciamo tutti con questa domanda e ognuno ci riflette per sé.
18: Forse sempre Ulisse, anch'io, proprio per, diciamo, superare anche gli ostacoli che mi pone nella vita. Quindi...
4: Ok, avventurosi. Matilda, che ci vuoi dire?
6: Io assolutamente Ulisse, anche perché non vorrei dire, ma se uno ci pensa, di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio e l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio e non il viaggio.
4: Attenzione, ripeticela più lentamente questa, perché poi ce la vogliamo tatuare. Certo.
6: Di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio o l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio o addirittura l'errore e non il viaggio.
4: Potentissima questa frase, eh? Mazza che... La prossima volta vi metto voi nelle citazioni, io ve le volevo leggere un'ultima, ma adesso non so se sfigura dopo questa massima di Matilde. Io ve la leggo lo stesso e poi vi lascio andare. Allora, Matilda, dai a te più che giustamente l'onore.
6: Il viaggiatore non è un turista, è un viaggiatore. Viaggiare significa scoprire, il resto significa solamente trovare.
4: Saramago. Allora, questo un po', però dai, è bello un po' chiudere con questo, perché almeno ci lascia l'idea comunque del viaggio. E forse una cosa su cui vi vorrei pregare di riflettere, perché al di là del gioco che abbiamo fatto tra Ulisse e Abramo, la scaletta, sapere, il rischio, eccetera, però forse su una cosa potremmo farci aiutare da Saramago, il fatto di viaggiare non come turisti, a non far essere la nostra vita un viaggio o una peregrinazione in cui noi siamo turisti, in cui invece noi dobbiamo essere pienamente protagonisti. E questo ve lo voglio lasciare come augurio. Bravi tutti. Alla prossima lezione.
2: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Santa Apollinare di Roma. Buongiorno, prof. Buongiorno.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Tutte le trasmissioni in compagnia di Aldo, in genere, dopo la sigla, iniziano con un brano solamente suonato. Però prima di tutto un brevissimo parlato. E così abbiamo fatto anche la rima per incominciare il programma di oggi, e le rime so che piacciono molto a tante persone. Un benvenuto, buon ascolto di questo programma in compagnia di Aldo. Sapete ormai benissimo che ci rivolgiamo alle canzoni e alle musiche di tanti e tanti anni fa. Possiamo partire con il programma di oggi, un brano traditional. Certamente James Last con la sua orchestra non si è lasciato sfuggire un ottimo brano, The House of the Rising Sun, la casa dove sorge il sole, un brano che se uno l'ascolta rimane senz'altro impressionato. Buon ascolto.

un brano tradizionale per aprire la trasmissione di oggi, grande orchestra, orchestra James Last, e questa interpretazione meravigliosa, The House of the Rising Sun, la casa dove sorge il sole. E noi abbiamo fatto sorgere per aprire la trasmissione di oggi questo primo brano, molto interessante, con una splendida orchestra, James Last. Prima canzone allora nel corso del programma di oggi, la canzone si intitola Sotto il cielo di Lombardia. La voce è di Pino Simonetta e l'altra voce è di Gabriella Piccinini. Pino Simonetta, anche da una certa età, ha cercato di ricantare canzoni molto datate, tra le altre il valzer di Nannù, Lasciami sognare, Meridiana, Il canto della solitudine, Canto ma sottovoce, eccetera, eccetera. Ecco, vogliamo ascoltare adesso Sotto il cielo di Lombardia, Pino Simonetta con Luciana Piccinelli.

Luciana Ticinelli e Pino Simonetta hanno eseguito la canzone in duo Sotto il cielo di Lombardia. Cambiamo cielo, dal cielo di Lombardia andiamo a Cielo d'Ungheria. Danzi e Bracchi hanno composto questa canzone, interprete è Silvana Fioresi, RNC Radio Nichelino in blu.

sempre la canzone del tuo bel Danubio blu, sento come un giorno risuonar, vedo come allora la pianura tua laggiù.

Cielo d'Ungheria. La voce che abbiamo ascoltata era quella di Silvana Fioresi, una canzone che è stata composta da Danzi e Vacchi, e dopo un cielo di Lombardia a un cielo di Ungheria, e adesso passiamo ad una primavera un po' originale interpretata da Carlo Buti. Possiamo ascoltare Primavera senza amore di Uccioni e Bertini, è una incisione della casa discografica Columbia.

di Ruccione e Bertini, abbiamo potuto ascoltare questa interpretazione di Primavera senza amore. La voce era quella di Carlo Buti e incisione della Columbia. Vogliamo proporre adesso una voce di un bambinetto allora spagnolo, Joselito, il quale ha interpretato alcune canzoni, ha inciso alcuni dischi e soprattutto ha cantato alla radio e alla televisione e ha fatto parecchi film con la sua voce, anche se era spagnolo, voce molto argentina. Una incisione ve la possiamo proporre adesso da Joselito con accompagnamento di orchestra. Clavelitos è il titolo della canzone che vogliamo ascoltare e si riferisce a un fiore molto profumato di solito, il garofano, però essendo clavelitos sarebbe più che altro un piccolo garofano, un garofonino, canta Joselito.

voce di Joselito, il quale ha offerto molti cadofonini con la sua splendida voce, con questa splendida voce di un bambino che ha avuto strepitoso successo negli anni 50 e poi con i film anche negli anni 60, Joselito dalla Spagna. Il nostro programma vuole proseguire con una canzone che ha per titolo Mille difetti. Rolando ha composto questa canzone, la voce che vogliamo mettere in onda è quella di Ernesto Bonino, trio Aurora e orchestra Barzizza.

E tra i mille difetti c'è stata anche questa canzone, che essendo a 78 giri, aveva i difetti dei 78 giri, però ci ha permesso di ascoltare questo brano, Mille difetti di Rolando, Ernesto Bonino, Trio Aurora e Orchestra Bazzizza. In questo brano l'Orchestra Bazzizza era molto riconoscibile perché aveva un organico polposo, nel senso che aveva anche tanti fiati, tipo trombe, tromboni, sassofoni, eccetera, ed era una caratteristica dell'Orchestra Bazzizza. RNC, Radio Nichelino in Blu, in compagnia di Aldo. Se qualcuno vuole scrivere per questo programma, e l'hanno già fatto in parecchi, io cercando di rispondere, anche se mettete il vostro indirizzo, così almeno cerchiamo di corrispondere senza perdere tempo nel corso della trasmissione. Se qualcuno vuole scrivere per questo programma, può inviare delle lettere e cartoline non a RNC Radio Nichelino in Blu, ma bensì al posto dove lavoro e dove anche posso conservare qui tutti questi dischi e tutte queste incisioni. Per Aldo, Colle Don Bosco, 14 022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti, ed è molto facile ricordarsi questo indirizzo. Aldo, Colle Don Bosco, 14 022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. Proseguiamo allora questa nostra trasmissione con Non è bugiardo il cuore. La voce che vogliamo ascoltare è quella di Claudio Terni.

voce di Claudio Terni per questa interpretazione di Non è bugiardo il cuore, e di solito è proprio così, siamo noi che cerchiamo di confondere le idee con la mente, però il cuore è sempre tanto sincero. Dopo la voce di Claudio Terni voglio ripetere una canzone, Tango di primavera, con la voce di Luciano Virgilio, orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi. È stata richiesta questa canzone molto intensa, molto primaverile, canzone composta da Ravasini, Nisa e Limman. Tango di primavera, Luciano Virgilio.

molto amata, la voce di Luciano Virgini e anche, perché no, l'orchestra Angelo Giacomazzi, e anche questa canzone, Tango di Primavera, di Ravasini, Nisa e Liman. E dopo aver ascoltato la voce di Luciano Virgini, possiamo mettere in onda la voce di Alberto Rabagliati. Finni, Ferrante de Torres hanno composto la canzone Prima Rondine, voce di Alberto Rabagliati, orchestra Angelini.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra una canzone.
4: Anche oggi abbiamo terminato questo nostro programma RNC Radio Nichelino in Blu, un programma, come avete sentito, con canzoni e musiche del tempo passato, programma che va in onda tutti i giorni eccetto al sabato alle 6 e alle 12:10, alla domenica alle 6 e alle ore 13. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci.
5: RNC presenta
6: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
7: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'evangelista Matteo, un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti, un segno eucaristico. L'Eucarestia segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi, questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia, del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio, che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
8: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
7: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza, e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione, ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle, e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione. Assumere gli stessi sentimenti degli uomini, ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani, che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del Figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele. Tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora, quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

sua compassione delle folle è una compassione, la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no, alla intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto, molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del primo agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Oggi con Un'estate fa torniamo al 1985. Mettetevi comodi e immaginate la scena. È un caldo pomeriggio d'agosto. Le autostrade italiane sono invase dalle Fiat Uno, l'auto del momento, ma anche dalle immancabili Panda, le Ritmo, le primissime auto bianche Y10 con il celebre slogan "l'auto che piace alla gente che piace". Per i più giovani il sogno sono le due ruote, il ciao o il sì. Sulle spiagge dominano i colori fluo, le gonne a palloncino e una quantità industriale di olio solare per una abbronzatura selvaggia. E a tavola si vive il picco dell'edonismo gastronomico: cocktail di gamberetti in salsa rosa, pennette alla vodka, vitello tonnato, gelato al puffo e il mitico cornetto algida. Insomma, un'estate caldissima e solare che arriva però dopo un inizio d'anno che l'Italia non avrebbe mai più dimenticato. Guardando indietro a 6 mesi prima, a gennaio del 1985, il nostro paese era totalmente congelato.
3: Un brevissimo flash meteorologico iniziando dalle temperature di oggi, le temperature minime di questa notte, le minime notturne. La sensibile diminuzione sul nord Italia con valori di primato del freddo, meno 14 osservate Bolzano, Aosta meno 11, Torino meno 10, Cuneo meno 12 Milano.
2: Eh sì, un freddo polare storico. A Milano cadono quasi 80 centimetri di neve paralizzando la città e facendo persino crollare il tetto del Palasport di San Siro. Anche la capitale si ritrova completamente imbiancata.
4: Dopo 14 anni la neve è ritornata anche a Roma ed è arrivata abbondante, abbondantissima. I romani hanno sfoggiato tute, scarponi, sciarpe, cappelli e spesso attrezzati come marziani, i componenti di famiglie intere si sono esibiti in giochi nordici come appunto giocare a palle di neve.
2: Ma dopo il grande gelo, la primavera e l'estate del 1985 accendono i motori di una voglia incredibile di ballare, divertirsi e cantare. Dalle balere della Riviera Romagnola alle discoteche storiche, la colonna sonora che ci accompagna per tutta la stagione e che vince il Festival Bar condotto da Claudio Cecchetto è un inno dolce amaro firmato da due ragazzi torinesi.

0: 1985 è un anno di luci accecanti, ma anche di ombre profonde e ferite che la cronaca ha impresso per sempre nella nostra memoria. Il 29 maggio, allo stadio Heysel di Bruxelles, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, la follia dei tifosi e la disorganizzazione trasformano una festa di sport in un tragico incubo, in cui perdono la vita 39 persone, di cui 32 italiane. Riascoltiamo due momenti della radiocronaca di Bruno Pizzul.
1: Un'ora fa il settore riservato ai tifosi del Liverpool è debordato in un altro settore del campo dove c'erano gli juventini. Sono scoppiati alcuni tafferugli, poi nella calca della folla sono crollate alcune cancellate. Dopodiché molta gente si è rilasciata sul terreno di gioco. Dubito che si possa disputare la partita, anche se ora l'interno del campo di gioco è completamente sgombro, però sono crollate, cancellate, sono crollate reti di recinzione del campo, e quindi la situazione è naturalmente molto molto precaria. Ed ora vedo che, ecco, vedete che purtroppo debordano ancora e vanno.
2: Beh, coraggiosamente Caprini e Tardelli
1: sì. Veramente con molto coraggio sono andati.
3: Ecco, giocare con queste cifre è assolutamente inaccettabile. Ho accanto a me Carlo Nesti, il quale mi dice che esistono, e anche qui siamo veramente nel grottesco, due versioni ufficiali, una secondo la quale i morti accertati sarebbero 36, cifra che io vi ho dato, e una seconda invece in base alla quale i morti sarebbero 24. Ti ripeto che giocare con queste cifre è assurdo, però speriamo perlomeno che sia valida la cifra più bassa.
0: Nemmeno due mesi dopo, era il 21 luglio, la natura e l'incuria umana provocano un altro immenso dolore. In Trentino crollano i bacini di decantazione della miniera di Prestavelle. Un'ondata di fango travolge l'abitato di Stava, causando 268 morti.
4: Una notizia di poco fa: in Val di Fiemme, nel Trentino, sarebbe avvenuta una sciagura le cui proporzioni non sono ancora chiare. Da quanto si sa, ha ceduto la diga di Prestavelle, dove c'è anche una miniera di fluorite.
5: Buonasera. È ancora impossibile un bilancio delle vittime della sciagura del Trentino, che potrebbero essere 200, i corpi finora estratti sono 50. La sciagura è avvenuta alle 12.30 nella piccola valle di Stava, una valletta che sfocia in Val di Fiemme, nelle Dolomiti. Ha ceduto il terrapieno di un bacino artificiale nel quale veniva lavato il materiale estratto da una miniera di fluorite. I danni più gravi sarebbero stati causati, più che dalla quantità di acqua relativamente limitata, dalla massa enorme di fango e detriti che in pochi secondi si è incanalata nella piccola valle, spazzando via tutto quello che incontrava. La prima ondata ha investito il paesino di Stava, travolgendo decine di piccole case. E poi è piombata su tre alberghi, l'Erica, il Genzianella e lo Stava.
6: Con mia moglie, mia figlia, mia nipotina siamo andati a Moena, e lì abbiamo visto una nuvola al principio del paese e abbiamo capito che è successo qualcosa. Poi il rumore dell'acqua, ma non immaginavamo che qui questi tre alberghi sarebbero tutti andati. E lì purtroppo c'è anche mia sorella, mio cognato e la mia consuocera. Non so se sono salvi o no, ma...
0: Nel 1985 nasce ufficialmente anche la consapevolezza del buco dell'ozono, perché a maggio viene pubblicato lo studio degli scienziati del British Antarctic Survey, che ne annunciano proprio la scoperta. Il quadro internazionale di quell'estate è denso di eventi e tensioni. Nel Mediterraneo la tensione cresce fino ad arrivare al celebre sequestro della nave da crociera Achille Lauro da parte di un comando palestinese.
7: Buonasera, apriamo il nostro giornale con una drammatica notizia di pochi minuti fa: il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone a bordo al largo delle coste egiziane.
8: A bordo ci sono 200 marinai italiani, 50 marinai stranieri e 62 passeggeri di diverse nazionalità.
9: Chiedono la liberazione di un gruppo di loro compagni detenuti in Israele.
0: Dall'altra parte dell'oceano, a settembre, un devastante terremoto avrebbe poi sconvolto Città del Messico.
10: Buonasera, apriamo anche questa edizione del telegiornale con le drammatiche notizie che arrivano dal Messico sconvolto dal terremoto. La tragedia ormai ha assunto dimensioni catastrofiche, più di 1.300 i morti già accertati, ma fonti giornalistiche parlano addirittura di 5-6.000 vittime. Ma anche a più di 30 ore dalla violenta scossa è difficile fare un bilancio. Migliaia sono i feriti e i dispersi. Da molte città poi si hanno notizie contraddittorie, difficili ancora le comunicazioni. Meno grave sembra invece la situazione ad Acapulco, la città più vicina all'epicentro del terremoto, che secondo una nuova stima sarebbe sulla terraferma e non in mare come era stato annunciato ieri.
0: Tornando alla leggerezza della musica, nel 1985 c'è un brano nato in Italia che riesce a scalare le classifiche internazionali di mezzo mondo fino ai primi posti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. È questo.

0: Italia nel 1985 la TV fa ridere milioni di telespettatori con le puntate del drive-in o con la travolgente comicità del trio.
1: Buonasera, notizie. Roma. Varato oggi a Montecitorio il decreto legge sul prepensionamento. Ce ne riferisce il collega Pascucci in diretta dalla Camera.
2: E ci va a crescere.
3: Signora, per cortesia, signora, siamo in diretta dalla Camera, per cortesia.
2: Sì, sto rifà la Camera mia. Buonasera.
3: Pronto? Regia, per cortesia, il servizio di Pascucci, per cortesia.
2: Ma chi volete, Pascucci? Italo, mio marito?
3: Sì, Pascucci.
2: Ma ci vediamo subito.
3: Sì.
2: Stamagna due fettuccine, pomodoro e basilico. Scusi, sta. Italo, te vanno!
0: Il 1985 è anche l'anno della grande musica etica e della solidarietà globale. A gennaio, 45 superstar americane si riuniscono per incidere un brano storico destinato a raccogliere fondi per l'Etiopia.

0: E a luglio, come dimenticare il leggendario Live Aid, il più grande concerto rock della storia in diretta mondiale da Wembley, Philadelphia. Nello sport estivo accade il vero miracolo di provincia. L'Hellas Verona, allenato da Osvaldo Bagnoli, conquista uno storico, incredibile e irripetibile scudetto.
1: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh?
2: Ma ce lo meritiamo tutti.
1: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
2: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
1: Senti, perché il Verona ha vinto il campionato d'Italia?
0: E la voce, ma forse l'avete riconosciuta, era quella di Giampiero Galeazzi. Tra i grandi successi pop internazionali di questi mesi c'è anche il tema ufficiale del nuovo film di James Bond, 007 Bersaglio Mobile, interpretato da una delle band simbolo degli anni Ottanta.

0: Ma veniamo al costume. Il 1985 è un anno in cui i ragazzi aspettano 10 minuti ascoltando il sibilo delle audiocassette per caricare un gioco sul Commodore 64. Oppure si isolano ascoltando le cassette sul Walkman con quelle cuffiette con le spugnette arancioni che sicuramente chi ha la mia età ricorda benissimo. Il guardaroba estivo è influenzato dalla musica, quindi Madonna e Duran Duran. Per lei spalline imbottite ovunque, anche sulle giacche estive, le camicie, gli abiti oversize, come colori il fucsia, il giallo evidenziatore, il turchese e il verde acido, come accessori grandi orecchini di plastica geometrici, cerchietti bombati e decine di bracciali di gomma nera. Per lui, completi estivi in lino o cotone con giacche dalle maniche rimboccate, indossati rigorosamente sopra una t-shirt pastello, ma soprattutto camicie hawaiane, rese celebri in TV da Tom Selleck in Magnum PI. In spiaggia, costumi da bagno interi e sgambatissimi per le donne, slip colorati o boxer corti a righe per gli uomini, i capelli cotonati o definiti da gel effetto bagnato sia al mare che in città. Ma tornati dal mare, settembre ci regala l'incredibile notizia del ritrovamento del relitto del Titanic sul fondo dell'Atlantico.
1: News Tonight with Peter Jennings.
2: Good evening. There is no more famous shipwreck in the world, and the discovery of the Titanic in the Atlantic off the coast of Canada has been the dream of countless deep sea explorers.
0: Per la politica il 1985 segnerà importanti cambiamenti, dall'inizio dell'era Gorbaciov in Unione Sovietica alla firma degli accordi di Schengen fino alle lezione di Francesco Cossiga al Quirinale.
3: Grazie per l'ospitalità alla quale mi ammettete nelle vostre case. È tradizione che il Presidente della Repubblica rivolga un messaggio augurale agli italiani tra l'anno che si chiude e quello che si apre. E il mio messaggio vuole essere anzitutto l'augurio fervide che il rappresentante dell'Unità Nazionale rivolge all'intera comunità e insieme l'augurio cordiale che un cittadino rivolge ad ogni suo concittadino. È la prima volta che da capo dello Stato indirizzo direttamente un messaggio agli italiani. Sono molte le cose di cui vorrei parlarvi, perché molte sono le esperienze che insieme abbiamo vissuto come collettività e molti sono i problemi che dobbiamo ancora insieme affrontare.
0: Ed era un frammento del primo messaggio di fine anno del neo presidente della Repubblica. Torniamo all'estate, l'estate del 1985, perché fu soprattutto la grande stagione del cinema per ragazzi e dell'avventura. Nelle sale americane, in attesa di arrivare da noi, usciva un film simbolo per un'intera generazione, prodotto da Steven Spielberg.
4: Steven Spielberg presenta I Goonies, un film di Richard Donner.
5: Piantala, già!
6: Ehi, Miki, ho trovato la mappa!
4: Si facevano chiamare Goonies. Si trovarono a rivivere un'antica leggenda, ma non erano soli.
5: Chuck, io spero che sia stato il tuo stomaco.
7: No, è stato quello.
8: Sembra King Kong.
4: Scoprite anche voi quello che hanno scoperto i Goonies.
0: E proprio insieme ai grandi cult del cinema ci salutiamo, perché cara Samira Rocchetti che sei regia, chiudiamo questa puntata con un brano che accompagnava la colonna sonora del film Viaggiatore nel tempo per eccellenza, Ritorno al futuro. Quindi da tutti noi grazie per essere stati con noi, ci salutiamo ovviamente con The Power of Love.

0: RNC presenta
1: Montefalco è città del vino, perlomeno dall'epoca dell'anno 1000, quindi ha una storia millenaria, e in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare.
2: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Immersi nelle splendide vigne di Montefalco, nella provincia perugina, in un territorio conosciuto come la ringhiera dell'Umbria per i suoi panorami mozzafiato che dominano la valle sottostante, iniziamo il nostro viaggio alla scoperta di una delle realtà vitivinicole più prestigiose del paese. Qui, dove tradizione, innovazione e legame con il territorio si intrecciano da generazioni, ci accoglie Marco Caprai, amministratore delegato dell'azienda Arnaldo Caprai. Figlio del fondatore Arnaldo, Marco ha raccolto l'eredità di famiglia trasformandola in un progetto capace di guardare al futuro, coniugando la valorizzazione del vitigno sagrantino, la ricerca e le più moderne tecnologie applicate alla viticoltura.
1: Montefalco, fin dai documenti dell'anno 1000, si trovavano dei campi affittati a vigna e da dare a coltivazione, così come gli statuti del comune di Montefalco già nel 1200 prevedevano l'inizio dell'epoca della vendemmia, prevedevano che bisognava usare determinate tecniche, erano dei veri e propri disciplinari. Quindi Montefalco è città del vino, perlomeno dall'epoca dell'anno 1000, quindi ha una storia millenaria, e in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare. E oggi nel mondo cosa è più apprezzato? Beh, è più apprezzato le cose particolari, le cose uniche, le cose che sono fatte attraverso la cura della qualità e dell'eccellenza.
4: Per secoli il Sagrantino è stato coltivato quasi esclusivamente nell'area di Montefalco. Era un vino destinato soprattutto al consumo familiare, spesso prodotto nella versione passita, utilizzata durante festività religiose e ricorrenze importanti. È uno dei vitigni più ricchi di tannini al mondo. Se vinificato senza adeguate tecniche, produce vini molto duri, astringenti e poco immediati. Fino agli anni 70 mancavano molte delle conoscenze enologiche che oggi permettono di gestire al meglio questa caratteristica. Molti viticoltori preferivano varietà più produttive e commercialmente richieste. Le superfici coltivate a Sagrantino si erano ridotte drasticamente, ma poi, con l'arrivo di Arnaldo, imprenditore piemontese del tessile, tutto cambia.
1: Nato nei primi anni 70 da un'intuizione di mio padre, che ha acquisito la prima parte di questa azienda agricola attuale, e mio padre ha compreso immediatamente il valore di un totem territoriale quale poteva essere quello della varietà del Sagrantino, varietà che è presente a Montefalco da almeno 700-800 anni e che si fa ricondurre a Federico II. Quindi questi sono quei fili lunghissimi della storia del vino, della nostra civiltà e anche del nostro futuro.
2: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
4: E come si traduce oggi l'innovazione tra i filari? Per capirlo entriamo nel vivo delle attività in campo insieme a Mattia Filippo Dall'Orto, Innovation Manager dell'azienda Arnaldo Caprai. Con lui affrontiamo le sfide della viticoltura contemporanea, profondamente diverse da quelle degli anni 70. Oggi fare vino di qualità significa soprattutto saper prevedere l'andamento climatico, le esigenze della pianta, i momenti critici della stagione. È questa la vera chiave del successo per il viticoltore, dove l'esperienza si unisce ai dati, alla tecnologia e a una conoscenza sempre più precisa del vigneto.
0: fare vino oggi di qualità è veramente molto complesso, perché richiede delle capacità tecniche in campagna veramente formidabili, un po' perché la richiesta dei consumatori giustamente per fortuna si è elevata molto negli ultimi anni, e un po' perché le sfide ambientali e climatiche pongono i viticoltori di fronte a grandi problemi, ogni anno diversi tra l'altro. Quindi c'è bisogno di un'agricoltura molto capace, tecnicamente molto avanzata, con molta conoscenza e anche con molta tecnologia a supporto dei processi di produzione, quindi dall'irrigazione in caso di ondate di calore che sono sempre più frequenti in estate, alla protezione delle gelate, anche questo paradossalmente è un effetto del cambiamento climatico, quindi alla protezione dei germogli alla fine di inverni caldi, quindi primavere molto anticipate, alla gestione della maturazione delle uve, che in relazione all'andamento meteo dell'annata molto altalenante da un anno all'altro ha bisogno di tecniche agronomiche differenti, quindi vanno previste, preventivate e gestite in tempo reale grazie anche al supporto del monitoraggio continuo di sensori e della presenza anche dell'uomo in campo capace di osservare ciò che sta accadendo. È fondamentale l'attività di prevenzione e di previsione, infatti si è passati da una tecnologia agricola che era in grado negli anni 90-2000 di raccontare cosa accadeva in ogni punto del vigneto a una tecnologia oggi che è in grado di dire prima che accada ciò che accadrà in vigneto. Questo è un passaggio epocale dove chiaramente la digitalizzazione e oggi l'intelligenza artificiale hanno dato e daranno un contributo incredibile, quindi noi oggi iniziamo a essere in grado di capire quello che accadrà in vigneto nel giro di poche ore o pochi giorni comunque, quindi di prendere tutte le iniziative necessarie per migliorare la gestione agronomica della vite.
4: La tecnologia in vigna non serve soltanto a monitorare il presente, ma apre le porte a una vera e propria gestione predittiva del vigneto. Ascoltiamo ancora Mattia Filippo Dall'Orto, che ci racconta l'evoluzione degli strumenti digitali in azienda e soprattutto l'importanza di formare nuove generazioni di agricoltori sempre più preparati. Proprio in questa direzione si inserisce la collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore ITS Academy Umbria di Perugia, una realtà formativa d'eccellenza che ha attivato percorsi dedicati all'innovazione in agricoltura e alla viticoltura di precisione.
0: Negli ultimi anni siamo arrivati addirittura a costruire insieme a ITS un laboratorio presso il nostro vigneto, che non è altro che un vigneto di nuova generazione come tecniche di impianto, dotato di tutte le tecnologie che oggi il mercato è in grado di offrire per supportare i viticoltori. Questo vigneto, che è costruito su una superficie solo di un ettaro, dove i ragazzi appunto fanno durante l'anno tutte le operazioni agronomiche di gestione supportati da queste tecnologie, è talmente avanzato dal punto di vista appunto dell'innovazione della tecnologia che diventa anche un centro di ricerca su cui appoggeremo delle tesi anche sperimentali di studio della conduzione del vigneto per supportare l'azienda poi a intraprendere le scelte di gestione agronomica del futuro. Quindi per noi lo era già, ma sta diventando ancora di più un elemento centrale di questo percorso che mette insieme innovazione, tecnologia e formazione di personale qualificato per questa tecnologia.
2: Agrinet for Tech.
4: Il legame forte tra terra e tecnologia richiede competenze sempre più specifiche e percorsi formativi dedicati. Ce ne parla Oscar Proietti, responsabile tecnico scientifico di ITS Academy Umbria, l'istituto che unisce scuola e impresa attraverso una formazione sul campo nel percorso di tecnico superiore in agricoltura sostenibile e smart farming. Si tratta di un corso biennale gratuito, interamente finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un totale di 1.800 ore tra formazione e tirocinio, di cui oltre l'80% tra laboratorio e attività in azienda.
5: Questo percorso di ITS è un percorso di formazione terziaria post diploma, quindi professionalizzante del primo step di formazione terziaria, nello specifico chiaramente nelle aree tecnologiche, e nei 16 corsi che sono stati avviati nel 2025 c'è un corso appunto sull'agroalimentare. Il percorso sull'agroalimentare, che viene ospitato anche per una parte laboratoriale in questo che è la cantina di Marco Caprai, no? di Leonardo Caprai, chiaramente si segue un po' la didattica trasversale su quelli che sono i contenuti classici di un percorso agroalimentare, ma molto abbiamo sperimentato con Marco, nello specifico con Marco Caprai, su due temi che sono i due pilastri del PNRR: la sostenibilità ambientale da un lato e la digitalizzazione dell'altro. I ragazzi quindi vengono formati molto sulla parte, diciamo, delle hard skills, e qui ne abbiamo un esempio, ma altrettanto sulla parte delle soft skills, cioè della parte motivazionale, del team building, perché è una cosa che, diciamo, nelle scuole superiori non si fa molto, quindi i ragazzi da questo punto di vista sono più impreparati. E ci si lavora molto perché poi il passaggio, come dire, dalla scuola, dalla formazione del primo anno ITS, poi in azienda, perché il tirocinio curriculare è un tirocinio operativo, i ragazzi imparano facendo, è il famoso learning by doing, e di conseguenza su questo ci lavoriamo molto, perché i ragazzi sono vivaci dal punto di vista proprio della vivacità intellettiva e hanno voglia di imparare, e quindi noi, diciamo, dobbiamo dargli queste risposte.
4: Dalla teoria alla pratica, i ragazzi dell'Academy imparano a leggere il territorio con gli strumenti del futuro. Ne parliamo con Michele Bravi, docente di ITS Umbria Academy, che incontriamo durante una lezione pratica con un gruppo di studenti in campo, immersi tra i sensori del vigneto digitale, intenti a cogliere i segni della vigna.
6: Prof, io invece ho trovato questa foglia qua, potrebbe essere attaccata all'infezione fungina?
7: Beh, vedendo il periodo, essendo il periodo così, direi di sì, è una macchia d'oidio. Le condizioni sono state favorevoli fin dall'inizio per l'oidio, quindi si vede un po' il micelio dietro, può essere. In questo caso, quando uno trova una macchia d'oidio, eccetera, può metterlo sull'applicazione in modo tale che viene registrata, e in questo caso io cosa faccio? Ne vedo una, poi magari finisco il filare, se ne è una su un filare incomincio a dargli anche una percentuale, quindi in questo caso posso dire macchia d'oidio 1% trovato nel vigneto. Cosa vuol dire? L'1% su tutto il vigneto è una macchia sporadica, però segnandomi questa cosa metto un'attenzione che allora vuol dire che tra 6 giorni vado a rivedere il campo e vedo se da una siamo arrivati a 10, vuol dire che allora non sto contenendo la malattia e quindi devo prendere provvedimenti per contenerla.
4: Il corso alterna momenti di laboratorio a momenti didattici in aula, dove troviamo un gruppo di allievi insieme ad un altro docente, Luigi Villani delle Vergini, mentre si lavora direttamente sui dati del vigneto e dell'azienda agricola. Dalle stazioni meteo ai sensori in campo, fino ai droni e alle immagini satellitari, gli studenti imparano a interpretare lo stato delle colture in tempo reale. Il passaggio chiave è la creazione delle mappe di prescrizione, strumenti digitali che indicano dove e come intervenire nel vigneto, modulando concimazioni, irrigazione e trattamenti in modo mirato. Non più un'agricoltura uguale per tutto, ma una gestione di precisione, pianta per pianta.
8: Il territorio si studia con le mappe. Una volta le mappe erano su formato cartaceo, oggi è tutto digitalizzato, per cui i ragazzi stanno creando ognuno una propria azienda virtuale. In realtà ho chiesto a loro di individuare un campo che conoscono, magari l'appezzamento di famiglia, e attraverso un software GIS stanno creando il proprio appezzamento, e questo ci permette dopo di interrogare il sistema, a cui chiediamo, attraverso l'uso di immagini satellitari per lo più, di vedere ad esempio lo stato di salute della coltura che è in corso. Quindi loro sanno se c'è lì il frumento, noi vediamo nel corso del tempo quel frumento in che modo si è sviluppato e dove aveva più bisogno interverremo in maniera più importante. Questo lo faremo poi spostando queste mappe sul simulatore.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.

0: Dal PC al simulatore di guida avanzata, i ragazzi si cimentano ora nella conduzione virtuale di un trattore. Si siedono in una posizione immersiva, con schermi davanti e dietro le spalle, mentre il docente carica nel sistema la mappa di prescrizione. Lo studente avvia la trattrice virtuale e inizia la simulazione. Poi ci indica un'area specifica del display. Siamo in prossimità di una zona rossa dove i sensori e le rilevazioni satellitari hanno evidenziato un ridotto vigore vegetativo. Le piante sono in stress e necessitano di un intervento mirato di fertilizzazione. Le mani sono sul volante, ma è il sistema a guidare la traiettoria operativa. Sembra un futuro lontano, ma è realtà.
1: Qui vediamo la parte anteriore della macchina e dietro abbiamo il lunotto. Si è posizionato lungo la guida ed è partito con l'attività. Vedete che il volante si muove leggermente, ma in realtà sta seguendo la linea rossa che vi avevamo fatto vedere prima. La mappa che avevamo visto prima sul computer l'abbiamo trasferita adesso sulla macchina, quindi sta simulando effettivamente quello che succede sul dispositivo effettivamente installato nella cabina di una nuova trattrice. Per cui la trattrice poi non farà altro che seguire autonomamente e sterzando autonomamente la direzione della traiettoria per permettere di fare una distribuzione molto uniforme e lineare. E soprattutto leggerà anche i confini del campo, quindi non ci saranno granelli di concime che vanno al di fuori del confine e non ci saranno granelli di concime che si sovrappongono dove già ci sono passati.
0: I cambiamenti climatici impongono oggi una gestione sempre più millimetrica delle risorse, a partire dalla più preziosa, l'acqua. Approfondiamo il tema dell'irrigazione di precisione con Marco Ciarletti, romano, fondatore e amministratore della startup innovativa SoonApps. La sua azienda ha sviluppato Pluvium, un sistema di supporto decisionale basato su intelligenza artificiale che ottimizza la gestione dell'irrigazione in agricoltura. Attraverso l'analisi di dati meteo, suolo e coltura, la piattaforma aiuta le aziende a decidere quando e quanto irrigare, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza delle risorse.
2: Negli ultimi 20 anni la situazione climatica è cambiata completamente e le temperature si sono alzate decisamente. Adesso stiamo oltre 1,5 gradi rispetto alla media dell'inizio del millennio. Ma soprattutto, oltre alla quantità media di calore, sono importanti proprio le punte di calore, perché sono quelle che possono danneggiare in modo talvolta anche irreparabile la qualità e la resa. Grazie al nostro intervento, loro hanno uno strumento in più per capire quando sta per succedere e intervenire prima in modo che l'ondata di calore sia mitigata da un intervento irriguo fatto in anticipo e quindi evitare che si danneggi la coltura.
0: Ogni coltura ha i propri bisogni idrici. Un tempo la vite da vino non veniva irrigata, mentre oggi la situazione è cambiata. Un lavoro accurato in campo permette di intervenire prima e ridurre gli interventi successivi in cantina, con il risultato di ottenere un vino più di qualità e più autentico.
2: Il settore vitivinicolo richiede irrigazioni costanti sicuramente quando è uva da tavola e in alcune regioni del sud in particolare, dove comunque c'è un discorso di carenza idrica per tutti. Per l'uva da vino il discorso è diverso perché spesso i disciplinari prevedono che non si possa intervenire se non con irrigazioni di soccorso. Quindi questo è un primo tema, individuare esattamente quando sta per essere necessario l'irrigazione di soccorso ed eventualmente di quanta acqua hanno bisogno le piante, ma poi è importante la gestione e il monitoraggio dell'ultimo periodo, quello subito prima della vendemmia, in cui l'uso millimetrico dell'acqua può cambiare le quantità di zuccheri fondamentalmente, ma anche di polifenoli ed altre sostanze, e quindi arrivare a determinare in modo sostanziale la qualità del vino che viene fuori. Gli interventi di cantina sono costosi. Diminuiscono la qualità del vino e spesso sono proprio vietati. Quindi ottenere il mosto con le qualità corrette che si aspetta l'enologo già da inizio stagione è fondamentale per un'azienda agricola. Risparmia soldi, ma fondamentalmente ottiene la qualità che viene direttamente dal vigneto, non dalle operazioni di cantiere. Poi ci siamo inventati un sistema che usa l'intelligenza artificiale, usa dispositivi di Internet of Things, eccetera, sensoristica di vario tipo, per riuscire a prevedere nei prossimi 5 giorni come sarà l'andamento del livello di stress idrico di qualsiasi tipo di coltura. Quindi noi forniamo, ogni giorno una previsione che è formata da 40 dati, uno ogni 3 ore da qui ai prossimi 5 giorni. Ti dico, domani alle 13 ci sarà questo livello, tra 3 giorni alle 17 ci sarà quest'altro livello, eccetera. E la cosa fondamentale è l'attendibilità. Noi abbiamo su questi dati siamo riusciti a ottenere una affidabilità molto alta, intorno al 99%, per cui su questa base è poi possibile, con un secondo livello di intelligenza artificiale, andare a fornire il consiglio irriguo. Quindi l'intervento dovrà essere il giorno X con tot di acqua, oppure magari anche 2 interventi, perché conviene 2 piccoli interventi che uno grande, dipende dalle situazioni che si vengono a determinare.
0: Pluvium, ideata da Marco Cerletti e dalla sua squadra, è un sistema che non si limita a raccogliere dati, ma costruisce un vero e proprio contesto predittivo su misura per il viticoltore. Davanti al computer, Cerletti ci mostra il funzionamento della piattaforma attraverso grafici che raccontano l'andamento dell'anno, giorno per giorno, evidenziando i momenti di stress idrico, sia quelli già avvenuti sia quelli previsti. Una capacità di analisi che unisce tecnologia e visione e che riflette anche il suo percorso personale, quello di un filosofo prestato alla viticoltura e all'innovazione agricola. Gli chiediamo proprio come sia stato possibile unire questi 2 mondi.
2: Fondamentalmente la vicinanza è con la parte di intelligenza artificiale, quindi il lavoro di definire i contesti in cui l'intelligenza artificiale riesce al meglio ad esprimere le sue potenzialità. Cioè, questa precisione che noi raggiungiamo non la raggiungiamo semplicemente perché utilizzi un'intelligenza qualsiasi e la applichi, ma devi definire correttamente quali sono i valori, quanto pesano, in quali sì e quali no, cioè devi creare il contesto, e questo è un lavoro, come dire, sicuramente adatto a chi ha interessi di tipo analitico in generale e anche filosofico.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire. In un percorso come quello che abbiamo visto oggi, tra innovazione digitale, viticoltura di precisione e gestione predittiva del vigneto, perché il futuro del vino sembra sempre più legato ai dati e alla tecnologia, pur partendo da una tradizione così profonda come quella del Sagrantino?
3: Il futuro del vino è sempre più legato ai dati e alla tecnologia, perché il cambiamento climatico ha reso la viticoltura meno prevedibile rispetto al passato. Sensori, modelli predittivi e sistemi digitali permettono oggi di anticipare lo stress delle piante, ottimizzare l'uso dell'acqua e intervenire solo dove serve. Questo non sostituisce la tradizione, ma la rende più precisa e sostenibile. Anche la politica agricola comune dell'Unione Europea va in questa direzione. La PAC sostiene infatti l'innovazione in agricoltura attraverso strumenti come l'agricoltura di precisione, la digitalizzazione delle aziende e le pratiche sostenibili. In particolare, gli interventi più recenti promuovono la riduzione dell'uso di acqua e input chimici, l'adozione di tecnologie digitali in campo, la resilienza delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, la sostenibilità economica e ambientale delle produzioni. In questo contesto, anche un vino profondamente legato alla tradizione come il Sagrantino di Montefalco evolve, non perde la sua identità, ma la rafforza grazie a strumenti che permettono di preservare la qualità e il legame con il territorio. Tradizione e innovazione, quindi, non sono in contrasto, sono le 2 componenti dello stesso futuro agricolo.
4: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
5: RNC in blu presenta La Terrena Stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

Il mio pensiero è un fiume sotterraneo. Per quali terre va e donde viene? Non so. Nella notte in cui lo tiene il mio essere, emerge da quello un rumore improvviso, di origini fuorviate nel mistero del mio capirle, misteriose fonti che abitano a distanza da ermi monti, dove i momenti sono a Dio arrivati.

Nel nome di Pessoa, un saluto a tutti gli ascoltatori. Pessoa, il poeta portoghese vissuto tra il 1888 e il 1935, il poeta che ora si firma con il suo nome, ora con il nome di altri poeti, insomma il Pessoa ortonimo e il Pessoa eteronimo, bene, diventa per noi una scommessa che per molte settimane ci vedrà impegnati. Una scommessa sicuramente difficile da vincere, perché egli è uno di quei poeti su cui è necessario esercitarsi a lungo. Come dire, è necessario che noi lo frequentiamo, ne individuiamo l'essenza, ne esploriamo la verità, una verità nascosta, come noi sappiamo per molti poeti che ci ostiniamo a definire pensanti. Pensante è Leopardi, certamente. Pensante è un poeta come Montale. Pensante è Eminescu. Pensante è Celan. Pensante è Rilke, su cui tanto ci siamo esercitati da questi microfoni. Pensante è un certo tipo di poeta che, pur appartenendo alla modernità novecentesca, insomma pur appartenendo a quell'ambito di poesia che definiamo decadente, è tuttavia molto legato alla tradizione romantica. Insomma, una cosa dobbiamo avere ben presente, di una cosa dobbiamo cercare di convincerci, ovviamente avendo delle ragioni per farlo, e cioè che alcuni poeti cosiddetti decadenti che appartengono al Novecento in realtà sono gli eredi più profondi e più complessi della grande esperienza romantica. E che cosa significa essere eredi dell'esperienza romantica nel Novecento? Ecco, questa mi sembra una domanda alla quale siamo tenuti a dare una risposta. Essere romantici nel Novecento, se volete neoromantici, come Rilke, come per certi aspetti persino Pascoli, come per certi aspetti persino Montale, significa ritenere di avere in sé una sorta di missione. Questa consapevolezza può essere piena o solo umbratile. Avere l'idea, cioè, di essere il medium di una verità che appartiene ad un altro. Questa è un'idea molto presente in Pessoa, questa è un'idea molto presente in Rilke, questa è un'idea molto presente persino nel Pascoli, sia pure con valenze diverse. C'è in questi autori la consapevolezza più o meno evidente di essere strumenti di una verità che un po' appartiene a loro, perché certamente la possiedono, e un po' non appartiene a loro, perché la fonte è altrove. La fonte è il divino, la fonte è la trascendenza. La fonte è il divino, la fonte è la trascendenza. La fonte è soltanto

non la follia quella, diciamo così, traducibile in termini psichiatrici, magari un po' anche di quella, ma quella follia che appartiene ai poeti, che appartiene a Shakespeare come a Leopardi, come a Hölderlin, quella follia che certamente può anche a volte accompagnarsi a una follia vera e propria, ma che è la follia della rivelazione della verità. Chi non ha questa forma di follia non può esprimere la verità alta e pensante del mistero della vita. Ecco, questa è una convinzione che troviamo anche in Pessoa. Forse dispiace, ma non che lui sia troppo convinto di questo. Ma per dare un'idea di questa visione del mondo, prima di riflettere in termini che vedremo più o meno elaborati, in termini che potrebbero essere più o meno junghiani, cerchiamo di leggere qualche verso per capirne il senso, per coglierne il valore.

non mio è quanto scrivo. A chi lo devo? Di chi sono nato l'araldo? Perché ingannato stimai mio ciò che era mio? Chi altro me lo dette? Ma sia come sia, se la sorte sarà che io sia morte di un'altra vita che in me vive. Io, chi stette nell'illusione tutta questa vita rivelata, sono grato a chi dalla polvere che sono mi sollevò e mi fece nube un momento di pensamento. A quegli di cui sono eretta polvere, simbolo solo. Una poesia programmatica, come si vede. Una poesia che dice in termini consapevoli quanto prima io cercavo di, come dire, afferrare in termini più o meno razionali. Il poeta sa di avere una verità che non gli appartiene, che certamente possiede in questo senso, è sua, ma non possiede in quanto la fonte è altrove. Egli è lo strumento, il medium, di qualcosa che viene dall'alto, da un altrove, più o meno, come dire, misterioso. Si deve cogliere la differenza tra un certo modo di concepire l'altrove della tradizione decadente e questo modo invece di concepire l'altrove che noi potremmo definire neoromantico. Cioè, per i romantici e i neoromantici del Novecento, e noi Pessoa lo consideriamo tale, come tale consideriamo Rilke, per questi neoromantici l'altrove è il luogo da cui discende la verità verso di loro, verso questi poeti, annunciatori del senso della vita, del significato dell'essere. I decadenti invece avevano la tendenza a guardare all'altrove come un punto d'arrivo, come alla destinazione di uno sviluppo

di natura simbolica, per cui i segnali della vita quotidiana rimandavano a questa realtà altra. Insomma, è molto interessante osservare come questi poeti che noi definiamo neoromantici si considerino non solo gli araldi, gli annunciatori di una verità che ha origine altrove, comunque si intenda questa origine, ma ritengono di essere poi responsabili di un compito, quel compito che apparteneva anche a Rilke, Auftrag in tedesco, quel compito è estremamente importante, insomma quella missione secondo cui spetta al poeta educare la comunità, cambiare il mondo, rivelare l'essere e contribuire a costruirlo, quest'essere, costruirlo certo, perché sembra che l'essere abbia in sé una imperfezione che deve essere progressivamente corretta, e quasi che il poeta collabori alla redenzione del mondo, se non alla sua creazione. Il mondo è imperfetto, spetta al poeta correggerlo, ricrearlo, trasformarlo e comunque redimerlo. Questa consapevolezza è veramente interessante e si accompagna a un'idea che il poeta ha di sé come uomo, che potremmo definire vagamente malinconica, un'idea che fa pensare a una forma di depressione. Sì, cosa si considera Pessoa come uomo? Si considera quasi nulla, si considera un vuoto, si considera una sorta di negativo, e il positivo è altrove. Ma proprio perché è una sorta di scatola vuota, proprio perché è come uomo un nulla, nada, ningen, no, proprio per questo il poeta ha in sé la capacità di riempirsi di quella verità che viene dall'altrove, di essere tramite di un Dio che trasforma il mondo, e trasformando il mondo in qualche modo si realizza esso stesso, egli stesso. Certo, questo è il poeta, colui che fa essere Dio nel mondo.

In una lettera ad Armando Cortés Rodríguez, Pessoa parla di se stesso proprio come Rilke parlerebbe di se stesso, e cioè con questa consapevolezza di cui dicevo prima, di essere tramite della rivelazione di una verità, e fin qui nulla di nuovo, diciamo così, nella tradizione romantica, ma anche con quell'idea che veramente ci sorprende, secondo cui nel realizzare questa verità semplicemente annunciata, prima semplicemente annunciata, nel realizzare questa verità, il poeta in qualche modo fa sì che Dio si realizzi nel mondo, fa sì che Dio si compia, si attui, no, divenga veramente nella realtà del mondo. Quando si parla di nichilismo a proposito di questi poeti, ho l'impressione che si faccia molto confusione. In realtà sì, il nulla viene da loro attraversato, viene frequentato, ma poi il risultato è ben altro. E su questa questione, su questa capacità che essi hanno di diventare strumento dell'azione divina nel mondo, ecco, su questo fatto bisognerebbe riflettere veramente tantissimo, ma avremo tutto il tempo per farlo anche nelle prossime puntate.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC presenta
2: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
3: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
4: Comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
3: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
4: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia, noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
3: Oggi inauguriamo anche il comune.
4: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
3: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
4: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
3: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
4: Una torre, sì. E diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
3: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
4: Sì, il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio, è la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
3: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
4: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele il paese si riempie, ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
3: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
4: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
3: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
4: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma cercano tutti quando possono di venire.
3: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
4: Allora, per me, non come sindaco, ma come Personalmente Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè io ho sperato sin da quando ero bambino di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
3: E allora qual è l'invito del sindaco?
4: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento, e la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene, e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
3: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
4: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo quando volete voi.
3: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca, e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
5: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano, ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione, il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
3: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
5: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dovete più in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dovete più piccoli e più anziani.

0: Chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
1: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione?
0: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese più verso la zona centrale.
1: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
0: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità e in comunità questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità in un clima di famiglia molto più ampio.
1: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
0: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
1: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco?
0: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
1: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
1: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo a Lesca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
2: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
1: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
2: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini, è un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo perché è un vino a lungo invecchiamento.
1: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
2: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza ionna dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia bottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicette imbottite, che sono peperoni lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano, per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
1: Sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
2: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo, quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
1: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto? Tipo...
2: Quello è un dolcetto, le morsellette le chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano in tingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
1: poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna,
2: poi normalmente Avellino

0: dire nocciolo il dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genovino con prodotti classici del territorio.
1: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
0: Normalmente ci stiamo preoccupando di passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio, vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
1: Ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
0: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
1: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo all'Esca?
0: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico: in casa di paziente non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
1: E adesso con Antonio Lopriore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
2: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda a Borgo d'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione, siamo circondati da botti dove invecchiamo il nostro Aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
1: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
2: Eh sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi. E i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'Aianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'Aianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di Aianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
1: Voi già siete qui da qualche generazione?
2: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni, ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
1: Come l'olio, no?
2: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'aravece, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
1: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
2: Il Taurasi bisogna scoprirlo, è un vino che si scopre con gli anni, sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno, quando poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente che ci potrebbe ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
1: E poi ha questo colore rosso rubino.
2: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
1: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
2: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
1: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
2: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino dei nostri vini del territorio, un Aglianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
1: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
2: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi, sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono due DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'areale del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono due grandi bianchi che non hanno nulla da che invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
2: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche gli studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
2: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
1: Grazie ad Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche a Kigali in Ruanda. Speranza e futuro in Ruanda è un progetto realizzato dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, che ha garantito un'indipendenza economica alle donne dell'arcidiocesi di Kigali, rimaste sole e abbandonate. Don Rocco Maglie ci racconta questa bella storia di cooperazione e riscatto.
1: In Africa la nostra diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca da diversi anni collabora, c'è una intesa di cooperazione sia a livello di apostoli, di persone, i laici, i sacerdoti che vanno ad aiutare, sia anche a livello economico con progetti. Il primo di questi progetti è stato proprio nel 2013, e quando abbiamo evidenziato alcuni problemi, soprattutto causati dal genocidio. Ci sono state molte vedove, molte orfani, donne abbandonate, donne senza la possibilità economica di autogestirsi, e allora si è pensato di fare un progetto utilizzando, chiedendo il contributo alla CEI, cioè al Comitato 8 per 1000 Terzo Mondo, ed effettivamente è stato approvato. Il progetto è stato fatto in Ruanda, Kigali come città, come la zona era Kicukiro. È un villaggio vicino a Kigali, e attraverso questo progetto abbiamo comprato un campo di caffè dove le donne avrebbero lavorato, e quindi avendo la possibilità di vendere e produrre caffè, fare anche altre coltivazioni come le patate, fagioli eccetera, e attraverso poi la vendita di questi prodotti potevano avere la possibilità di autogestirsi. Poi, oltre a questo acquisto del campo dove lavoravano un gruppo di donne con la cooperativa, abbiamo anche realizzato un laboratorio di taglio e cucito, un laboratorio di maglieria, abbiamo realizzato anche un allevamento di pollame, e attraverso anche di galline ovaiole, in modo che attraverso la vendita delle uova potevano avere anche una indipendenza economica. E c'è stato anche un microcredito che permetteva alle donne, alle persone che chiedevano, particolarmente l'interesse era verso le donne, promozione della donna come tale. Difatti il tema del progetto, il titolo era Speranza e futuro in Ruanda, e promozione della donna, particolarmente quella vedova abbandonata. E praticamente il microcredito permetteva loro di scegliere un lavoro, magari non lo so, una bottega di carbone, vendevano carbone, oppure parrucchiera o altre attività, o compravano una macchina da cucire, e praticamente man mano che lavoravano restituivano poi, secondo il programma stabilito, restituivano la somma del microcredito. Naturalmente, se erano fedeli e restituivano quello che avevano preso, potevano accedere di nuovo al microcredito. Per cui si è creato questa possibilità, che ha permesso a diverse donne, a diverse persone, di avere un'autosufficienza e mantenere i loro figli. Per cui si è passati in questi anni da un aiuto con l'educazione a distanza, con la costruzione della scuola, con la costruzione dell'ospedale, che sono i primi interventi fatti per i bisogni più urgenti. Dopodiché abbiamo pensato di passare a un'autonomia, e quindi dare dei progetti che permettevano loro di imparare un mestiere. E quindi in questo modo sono riusciti a andare avanti, e vanno ancora avanti.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: RMC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC presenta
1: Buongiorno, buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.
2: Buongiorno prof.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno prof.
3: Oggi pensavo di parlarvi della mia infanzia e dei tantissimi libri di avventura che ho letto e mi piacevano tantissimo, però spero che li abbiate letti anche voi, i libri di colui che è secondo me il più grande visionario di tutti i tempi, Jules Verne, Giulio Verne. Matilda, già fai sì, perché tu cosa hai letto? Vediamo.
5: Ma in primis indubbiamente Giro il mondo in 80 giorni, penso che okay. Tutti.
3: Vai. 20.000 leghe.
5: 20.000 leghe sotto i mari pure. No, sicuramente anche letti altro, adesso mi viene in mente, però sì, almeno 3-4. Viaggio al centro della Terra, certo.
3: Viaggio al centro della Terra, questi tre nominati
5: sono,
3: già sono
5: con la Trinità.
3: Già sono quelli formidabili, per cui vorrei dedicare non tanto adesso alla letteratura francese del 1800, ma proprio a questo essere visionario di Jules Verne e dedicarla al viaggio, una cosa che vi coinvolge tantissimo. Perché sì? Perché Andrea mi fai sì?
6: Cioè, perché per me il viaggio è una sorta di crescita, perché cioè almeno come la vedo io, cioè io parto per vedere il mondo, un posto, e torno che conosco meglio me stesso.
3: Quindi come una crescita interiore, di non solo vedere da turista, ma
6: apprendere qualcosa anche da un'altra cultura, magari.
3: Apprendere qualcosa da un'altra cultura, quindi essere anche partecipi del mondo che ci accoglie. Bellissimo. Matilde?
7: Sì, soprattutto a questa età, ovvero nell'adolescenza, credo che viaggiare, soprattutto senza i genitori, e girare il mondo sia importante appunto per apprendere altre culture e anche appunto crescere.
3: Vorrei chiedere non a lei ma a tutti, perché senza genitori? Cioè tipo la gita scolastica, a me piaceva tantissimo, perché era una dimensione un po' particolare di estraniamento quasi, alienazione, è così? Chi di voi è abituato a viaggiare invece quasi di prassi? Sveva?
8: Io viaggio molto spesso, sia con la mia famiglia che da sola. Tutte le estati vado in Canada.
3: Ok.
8: Ma in generale organizzo sempre viaggi con i miei amici.
3: E il fatto di andare in un altro continente, questo offre una dimensione di estraniamento, come dicevo prima?
8: No, sicuramente per la cultura che è diversa, le persone che si atteggiano anche in modo differente rispetto a quello di cui siamo abituati in Italia, quindi si impara moltissimo andando in un altro paese, in un altro continente.
3: Va bene, allora ascoltiamo anche quello che hanno avuto da dire un po' i ragazzi che voi stessi avete intervistato.
1: Buongiorno prof.
9: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e crescere. Si può viaggiare anche senza una valigia, tramite la conoscenza di nuove persone e tramite nuove esperienze.
10: Io adoro viaggiare perché adoro esplorare nuove zone del mondo, e secondo me viaggiare senza valigia è anche meglio, perché viaggiare col pensiero mi rende più leggero.
11: Per me viaggiare significa non solo uscire dai confini geografici, ma soprattutto da quelli mentali.
12: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e dare un momento di pausa alla mia vita, ma soprattutto significa conoscere nuove lingue, tradizioni e abitudini.
13: Per me viaggiare vuol dire prendersi un attimo di pausa e pensare a se stessi.
1: Buongiorno prof.
3: Allora Guido, l'ultima cosa che ci hai detto è prenderci un attimo di pausa, però poi vorrei ritornare un attimo su quello che avete detto, sia intervistando gli altri sia voi stessi, sulla dimensione della libertà. E se invece per qualcuno il viaggio può essere qualcosa di pesante, di noioso. Guido, vuoi intervenire subito?
13: Sì, l'ho vissuta più spesso, cioè spesso questa esperienza, ad esempio qualche anno fa.
3: Attenzione.
13: Quando stavo in Repubblica Dominicana. Sono stato in Repubblica Dominicana per un mese, ok? Adesso è molto bello il mare, è molto bello il cibo, molto bello l'ambiente, la casa, la piscina, tutto quanto. Ma un mese a fare le stesse cose, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, dopo un po' inizia a essere pesante.
3: Quasi era meglio una bella lezione di storia o di filosofia, diciamo.
13: Assolutamente.
3: È vero o no? Ma lo pensavo pure io. Infatti, quando sono stato un mese negli Stati Uniti, mi facevo le autolezioni allo specchio, perché dopo un po' mi annoiavo. Ma dai, chi è che si annoierebbe un mese alle Maldive o un mese a fare... Yasmin, dai, hai fatto uno sguardo come a dire...
7: Tutto scemo.
3: Non so se si possono dire queste cose, però insomma, il senso anche dallo sguardo che avevi fatto, cioè tu faresti non un mese, ma tre a vita. Chi è che di voi trasformerebbe la sua vita, la sua professione, il suo lavoro in un continuo viaggio? Matilda, vai, ha alzato la mano al volo.
5: Certo, io onestamente assolutamente farei una cosa del genere, anzi è abbastanza sempre stato il mio sogno. Rimanere nello stesso punto non mi è mai, diciamo, apprezzato, mi è stato troppo bello come idea che ho avuto in mente, quindi viaggiare magari mi succedesse.
3: Hai detto stare, viaggiare, perché stare nello stesso posto, stare addirittura anche a casa o lavorare nello stesso luogo in cui si è nati, si è andati a scuola, eccetera, può essere un po' pesante. Però vorrei proporvi al contrario lo stimolo, se invece si può viaggiare tantissimo ma rimanendo sempre nello stesso posto. Vi faccio l'esempio di un altro grande scrittore di temi per ragazzi, di avventure, dedicando tutta la sua fantasia ad un eroe che conoscete sicuramente, Sandokan, e cioè a Salgari, che però ha scritto questi libri senza viaggiare, solo da casa, ed è riuscito a descrivere delle avventure come se ci fosse stato lui. Allora è vero, si può viaggiare anche senza valigia, così all'avventura, o addirittura si può viaggiare anche senza muoversi fisicamente? O è meglio l'alternativa? Giuseppe, ti vedo perplesso.
0: Credo che si possa viaggiare anche stando in un posto, magari con la mente, si può fantasticare su qualcosa che magari non è mai avvenuto e che però vorremmo che si avverasse comunque. Cioè...
3: È vero questo? Sveva, tu che vai sempre oltreoceano, questo ti basterebbe? Fai anche questo? O proprio perché vai spesso e volentieri, viaggi spesso e volentieri, come hai detto... non ti capita di aver bisogno di...
8: No, sicuramente si può viaggiare anche con l'immaginazione e con la mente, però dopo un po', almeno io sento che ho comunque bisogno di...
3: Un'esigenza fisica, cambiare, di cambiare. E si può viaggiare per il solo gusto di viaggiare, anche senza conoscere particolarmente nulla, cioè farsi stupire quasi dall'imprevedibilità. Sì, questo vi convince di più, Guido?
13: Ecco, io ho sempre seguito questo programma televisivo inglese dove questi tre gentiluomini prendevano automobili distrutte e ci facevano i viaggi nel deserto o comunque in alcune parti remote del mondo senza alcuna destinazione, per il puro gusto di viaggiare.
3: Ok, mi ha fatto venire in mente una citazione che vi propongo, anche qui di un autore che studiate anche in letteratura inglese, adesso non mi ricordo se lo fate in quarto o in quinto, ma credo in quinto, cioè Stevenson. Adesso voi lo studiate per L'Isola del Tesoro o per... Vai Matilda.
5: Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
3: Esatto. Io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. Io mi ritrovo un po'. Cioè a me piacerebbe proprio viaggiare per il puro gusto di viaggiare, un po' come quando si gioca per il puro gusto di giocare senza avere per forza uno scopo. Questa vi convince? Magari dopo la maturità vorreste fare un viaggio così? Matteo.
2: Beh prof, non mi è mai capitato di fare un viaggio proprio fuori dalla mia nazione in questo modo, ma ogni tanto anche con qualche amico mi piace lasciarmi andare, più o meno, come dice Stevenson, all'interno della mia città, magari nelle parti storiche o vicino a monumenti, e cercare di conoscere meglio attraverso l'ignoranza, quindi guardandomi intorno.
3: Corretto,
2: come è fatta la
3: corretto
2: città.
3: Perché Roma è talmente grande, è talmente variegata, eterogenea, con i suoi quartieri, con le sue ricchezze, con le sue stravaganze, con le sue classicità, che a volte è bellissimo perdersi nei suoi quartieri. Però da voi quali sensazioni vi ha dato il viaggio, cosa vi comunica? Perché poi vi voglio chiedere alcuna altra cosa. Vai Matilde.
7: Un distacco da quella che è la realtà monotona e quotidiana della vita. Per okay. anche scoprire città con le sue.
3: Quindi vite. Avete un forte senso di distacco e la vostra età è anche comprensibile. Francesco?
6: Io in realtà non facevo altro che pensare al topos letterario del viaggio dell'eroe, quindi viaggiare da un'altra parte per trovarsi davanti a una differenza sostanzialmente che ci mette alla prova e di conseguenza ci permette di scoprire noi stessi, come diceva un po' Andrea all'inizio.
3: Ci permette di scoprire noi stessi, quindi Francesco ci vuoi dire che anche leggendo un libro possiamo viaggiare?
6: Perché no, sì.
3: Ludovica?
5: Sì, sicuramente potremo viaggiare nella mente, come ha detto prima Giuseppe, fantasticando, comunque immaginando anche delle situazioni irreali.
3: O seguendo l'avventura del libro, quindi possiamo viaggiare, il libro ci funge, come lo potresti dire? Giuseppe?
4: Potremmo dire che ci impersoniamo all'interno del libro e quindi viviamo le vicende come se fossimo i personaggi principali.
3: Quindi il razzo spaziale che immaginava Jules Verne, il viaggio dalla Terra alla Luna, o il Nautilus, potrebbe diventare il libro stesso. Voglio leggere una cosa a questo proposito. Altro autore che studiate in letteratura, Dickinson: non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane. A voi piaceva leggere da bambini? Guido sì, Riccardo no. Vai Guido.
13: Io lessi veramente tanti libri e quello che più mi è rimasto inciso, oltre che 20.000 leghe sotto i mari, era anche Il giro del mondo in 80 giorni, perché cercando di medesimarmi il più possibile in quelle situazioni mi sentivo preso come se esportato in quella situazione, in quel posto.
3: Chi altro ha fatto questa esperienza di Matteo?
2: Sì prof, anche io leggendo, non amo molto leggere i libri, ma da bambino leggendo un libro sono rimasto molto legato ad esso, ed è Il viaggio di Ulisse di Omero, che anche è un viaggio che mi ha preso molto, forse perché lungo e molto difficile come la vita.
3: Lungo e molto difficile come la vita, quindi siete andati persino oltre, ed è bellissimo questo, anche lo stimolo iniziale che vi offrivo. Però a volte Guido mi dava ragione, però vorrei sentire anche gli altri, il viaggio può essere un po' quasi pauroso. Si può secondo voi avere paura di viaggiare?
4: Secondo me si può avere paura dell'ignoto, ovvero di qualcosa che noi non conosciamo. Ad esempio, come stava dicendo adesso, il viaggio di Ulisse. Ulisse viaggia per ritornare a Itaca, la sua terra natale, però lui non sa veramente dopo 20 anni se potrà effettivamente ritornare. Quindi attraverso molti ostacoli lui li supera e con l'obiettivo appunto di ritornare nella propria terra.
3: Allora, in questo non mi stupisce la risposta di Giuseppe, non mi stupisce neanche che voi non mi abbiate capito. Ovviamente forse mi sono espresso male io, o forse non avete decodificato la domanda, ma perché siete ragazzi ed è giusto e anche bello che sia così. No, io intendevo proprio, secondo alcuni studi ci sono delle persone che non viaggiano perché realmente è uno stress viaggiare, a tal punto che alla sola idea stanno male. Quindi che hanno quasi il terrore di organizzare anche solo le valigie. Certo, questo non vi riguarda, però provocati da me è così assurdo? Matteo.
2: Secondo me, prof, no, perché credo che quasi tutti siamo legati alla nostra comfort zone, chi più e chi meno, e probabilmente ci sono persone che ne sono
3: quasi un po' imprigionati.
2: Sì, esatto, imprigionati.
3: Quasi un po' imprigionati. E allora su questo vediamoci anche qualcosa insieme che ci può aiutare anche a capire meglio.
1: Buongiorno, prof. Quando parliamo di viaggio, solitamente parliamo di una scelta. Tempo libero, piacere, riposo. Il viaggio è movimento e per l'uomo lo spostarsi è spesso una tensione, non un comfort. Esistono viaggi di scoperta, quelli dell'esplorazione, della conoscenza, della ricerca di sé. Non sono viaggi comodi, richiedono adattamento, fatica, imprevisti, ma hanno una caratteristica decisiva, sono scelti. Si parte sapendo che si potrà tornare e che il rischio è parte dell'esperienza. Esistono poi viaggi di necessità, che non hanno nulla di volontario. Nel 2024 nel mondo, secondo l'UNHCR, oltre 120 milioni di persone sono costrette a spostarsi a causa di guerre, persecuzioni, violenze o condizioni estreme di povertà. Di queste, circa 43 milioni sono rifugiati, cioè persone che hanno dovuto attraversare un confine internazionale per salvarsi. I principali paesi da cui oggi si fugge sono Siria, Afghanistan, Sudan e Ucraina. In questi casi il viaggio non è scoperta, ma sopravvivenza. Si parte senza sapere quando o se si tornerà. Esistono quindi diversi tipi di spostamenti: la vacanza che riposa, il viaggio di scoperta che mette alla prova e il viaggio di necessità che salva la vita. E i numeri ci ricordano che non tutti i movimenti nascono dalla libertà. Buongiorno, prof.
3: Forse ci ha un po' spiazzato, perché pensavamo al viaggio nostro, alla voglia di evasione, alla routine di casa, e forse non abbiamo pensato che il viaggio può essere anche costretto, ma non per lo stress che uno prova e nonostante ciò devi in qualche modo organizzarsi e caricarsi delle preoccupazioni dell'ignoto, ma a volte perché deve fuggire. Quindi la vita diventa un viaggio involontario, ma perché si fugge. C'è una bellissima citazione che vi voglio leggere, ed è di un poeta che probabilmente conoscete, ed è Ferdinando Pessoa, Il libro dell'inquietudine. Secondo me forse in assoluto è un po' pessimistica. Io viaggerei sempre comunque. Lui dice: la vita è un viaggio sperimentale fatto involontariamente, sottolineando un po' probabilmente l'inquietudine del viaggiare in generale. Matilde, in questo ti ha un po' convinto, perché prima sembravi essere assolutamente favorevole come me al viaggiare a tutti i costi, però...
7: Però in realtà in parte ho tra virgolette mentito, perché io se faccio un viaggio voglio che sia organizzato, perché se non ho un'organizzazione mi viene l'ansia anche a me, quindi comunque voglio una scaletta delle cose che devo fare nei vari giorni. La vita appunto comunque mette agitazione, perché non hai una scaletta, non hai un'organizzazione di quello che
3: sarà. Non si può avere sempre il controllo, esatto. E quindi è una forma di viaggio senza poter avere un confronto, senza poter avere un controllo, scusate. E come lo possiamo chiamare allora? Qual è per definizione il viaggio che in qualche modo è la vita stessa, che in qualche modo facciamo a livello esistenziale, a livello anche fisico, senza poter avere controllo, quindi dovendo includere imprevedibilità? Quale termine possiamo usare? Peregrinazione. E pensate a qualche modello nella tradizione occidentale. Io sto pensando a due modelli nella tradizione occidentale di peregrinazione: la vita come peregrinazione. Una è quella, l'avete citato anche prima, Matteo, hai letto da piccolo che ti aveva anche molto colpito?
2: Odissea.
3: Ulisse. E l'altro modello di peregrinazione può essere quella biblica, quella di Abramo, che viene chiamato e coinvolto direttamente da Dio a uscire da Ur dei Caldei e affidarsi di qualcosa di assolutamente imprevedibile. E quindi due modelli un po' diversi o simili. Beh, vi faccio vedere prima un quadro decisamente particolare, ed è un quadro che rappresenta proprio il pericolo che, o uno dei tanti pericoli di Ulisse. Qualcuno lo riconosce? Vai Giuseppe.
14: Polifemo, il ciclope che appunto ostacola la ciurma di Ulisse.
3: Questo è esatto. Questo si intitola proprio così, Ulisse e Polifemo, ed è un quadro che è conservato in un museo bellissimo di Boston, ed è un quadro di Arnold Böcklin. L'autore, tra l'altro, a me il quadro piace molto, e c'è questo mare in tempesta, oltre che al pericolo di Polifemo. Vi ricordate perché Polifemo ce l'ha con Ulisse?
14: Perché lo ha ingannato
3: in maniera un po' alla Ulisse. E Matilda, vai.
5: Veramente l'ha proprio ciecato, cioè fra l'altro. Un occhio aveva, adesso non ne ha più neanche uno, quindi diciamo che va bene la componente dell'inganno, ma anche la componente fisica, cioè l'ha abbastanza debilitato.
3: Un po' come nella guerra di Troia, cioè, va bene lo scherzo e l'arguzia del cavallo, poi però questi sono usciti dal cavallo e hanno dato... E poi vi citavo il viaggio di Abramo, che invece si fida completamente di Dio. Però sono tutte e due peregrinazioni che in qualche modo superano un po' il limite. Avete studiato anche, o studierete sicuramente, anche la citazione che fa, o il riferimento meglio, che fa Dante a Ulisse perché pecca di, come si dice in greco?
15: Iubris,
3: di tracotanza, per cui supera il limite in se stesso e da se stesso, perché sfida intenzionalmente tutto e tutti. Questo è un viaggio un po' come anche gli sport o pseudotali, che superano assolutamente i limiti e sono assolutamente pericolosi. Quelli li chiamereste sport? Sì, Guido.
13: Assolutamente.
3: Quindi anche il viaggio di Ulisse, che supera ogni limite, sfida le colonne d'Ercole,
13: vale a livello sportivo, a parer mio.
3: E quindi questo vale un viaggio. Voi fareste un viaggio così?
13: Beh, se non c'è rischio, non c'è gusto.
3: Se non c'è rischio, non c'è gusto? Non ti vedo convinta, Matilde.
7: Ripeto, io ho bisogno di un'organizzazione, una cosa tranquilla, e non lo farei mai, sinceramente. Se sapessi che vado incontro a questa cosa, non lo farei. Se non so che cosa devo fare, non lo farei lo stesso, quindi no.
3: Allora, capovolgiamola così la domanda. C'è un altro modo di superare i propri limiti? È un modo comunque rischioso, ma non folle. In che senso, chiede Yasmin? Per fede, Yasmin, in che senso?
16: Tipo la ricerca della terra promessa viene, cioè, intrapresa per fede.
3: Abramo si fida di Dio oltre la ragione e oltre la morale. E ultima cosa per chiudere, voi dovendo scegliere tra il folle volo Ulisse, Abramo, a parte Matilde che abbiamo capito che ci deve essere tutta la scaletta, quindi questo né Ulisse né Abramo probabilmente, esatto, quindi tu avresti parlato con Dio e dicevi: no, prima mi spieghi tappa per tappa, compresa la prigionia in Egitto, e poi forse. Più il folle volo, Andrea, più il folle volo di Ulisse o la fiducia di Abramo.
6: Io Ulisse, perché mi piace rischiare, mi piacerebbe.
3: Ti piacerebbe?
6: Sì.
3: Superare le colonne d'Ercole?
6: Sì.
3: Yasmin, insomma, Ludovica, dai a concludere, che così lasciamo tutti con questa domanda e ognuno ci riflette per sé.
16: Forse sempre Ulisse, anch'io, proprio per, diciamo, superare anche gli ostacoli che mi pone la vita. Quindi...
3: Ok, avventurosi. Matilda, che ci vuoi dire?
5: Io assolutamente Ulisse, anche perché non vorrei dire, ma se uno ci pensa, di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio e l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio e non il viaggio.
3: Attenzione, ripeticela più lentamente questa, perché poi ce la vogliamo tatuare. Certo.
5: Di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio o l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio o addirittura l'errore e non il viaggio.
3: Potentissima questa frase, eh? Mazza che... La prossima volta vi metto voi nelle citazioni, io ve le volevo leggere un'ultima, ma adesso non so se... sfigura dopo questa massima di Matilda. Io ve la leggo lo stesso e poi vi lascio andare. Allora, Matilda, dai a te più che giustamente l'onore.
5: Il viaggiatore non è un turista, è un viaggiatore. Viaggiare significa scoprire, il resto significa solamente trovare.
3: Saramago. Allora, questo un po', però dai, è bello un po' chiudere con questo, perché almeno ci lascia l'idea comunque del viaggio. E forse una cosa su cui vi vorrei pregare di riflettere, perché al di là del gioco che abbiamo fatto tra Ulisse e Abramo, la scaletta, sapere, il rischio, eccetera, però forse su una cosa potremmo farci aiutare da Saramago, il fatto di viaggiare non come turisti, a non far essere la nostra vita un viaggio o una peregrinazione in cui noi siamo turisti, in cui invece noi dobbiamo essere pienamente protagonisti. E questo ve lo voglio lasciare come augurio. Bravi tutti. Alla prossima lezione.
15: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.
17: Buongiorno, prof.

0: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
1: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto, quest'ultimo, nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!

0: E buongiorno, anche quest'oggi siamo nuovamente ritornati all'Ombra del 3. Attualmente sono in compagnia del mio amico Nicodemus.
1: Ciao.
0: Ciao Nicodemus, allora ricordiamo che il buon Nicodemus ha avuto una sventura in questa città dell'Ombra del 3.
1: Sì.
0: Che cosa ti è successo Nicodemus?
1: Mi hanno armato in un pappagallo.
0: No, e prima che cos'eri?
1: Un umano.
0: Un umano, e adesso sei un pappagallo.
1: Sì.
0: Ah, come si sta da pappagallo?
1: Bene, bene.
0: Come mai si sta bene da pappagallo?
1: Perché volo.
0: Voli. Ma sarei mica uno di quegli, di quei pappagalli che va in giro a fare pipì in testa alla gente?
1: Sì.
0: Come si?
1: No.
0: Meno male che prendiamo la metropolitana, allora così almeno sono salvo dai tuoi colpi del genere.
1: Sì.
0: Ok, va bene. Allora, ascolta, di nuovo siamo all'Ombra del 3. Che dici? Partiamo con la nostra metropolitana, andiamo a vedere i nostri amici che cosa hanno da raccontarci quest'oggi, va bene?
1: Sì.
0: Ok, prendiamo la prima metropolitana. Oh, eccoci qua, di nuovo partiti in questo viaggio delle passioni.
1: Sì.
0: Oh, sta città è piena di persone appassionate che raccontano le proprie passioni con passione. Troppe passioni qua ho usato quest'oggi.
1: Sì.
0: Troppe volte la parola passioni. Ma è il centro della nostra città.
1: Sì.
0: Oh, vediamo un pochettino.
1: Dove siamo?
0: Chi ci fa compagnia adesso?

0: to you.
1: E là, addirittura con la canzoncina. Come stai, buon Edo?
0: Bene.
1: Ok, allora, quest'oggi, anche quest'oggi ci parli di musica?
0: Sì, questa volta porto una boy band.
1: Una boy band?
0: Sì.
1: Ritorniamo negli anni 90 o è una boy band attuale?
0: Boy band più o meno attuale.
1: Ok, ridevi più per gli NSYNC o per i Backstreet Boys? Chi ti fa più ridere dei due?
0: Non lo so, cioè, non mi fa ridere.
1: Va bene, bando alle ciance. Di chi ci parli oggi?
0: Dei Why Don't We. I Why Don't We sono una boy band statunitense formatasi il 27 settembre del 2016. La formazione comprende Jack Avery, Corbin Benson, Zach Aaron, Jonah Marias e Daniel Sevi. Questi si formano il 27 settembre 2016. Due giorni dopo annunciano la formazione e la partenza di questo progetto. È sotto contratto con la Signature Entertainment e l'Atlantic Records. Nel novembre del 2016 pubblicarono il primo EP, Only the Beginning, da cui vennero estratti sei singoli: Taking You, Nobody Gotta Know, Just to See You Smile, On My Way, Perfect and Free. E lo stesso anno se ne uscirono anche con un singolo natalizio, You and Me at Christmas. Nel corso del 2017 pubblicarono la bellezza di ben 4 EP: Something Different, Why Don't We Just, Invitation e A Why Don't We Christmas. Nello stesso anno collaborarono con lo youtuber Logan Paul nel singolo Help Me Help You, collaborazione che è spacciata anche un singolo promozionale, persino dell'apparizione della band stessa in alcuni suoi vlog. Dopo la pubblicazione dei singoli These Girls e Trust Fun Baby, in agosto del 2018 pubblicarono il loro primo album, ovvero Hate Letters, che è stato anticipato da ben 3 singoli, Hooked, Talk e la title track. Nello stesso anno hanno pure pubblicato la biografia Why Don't We Under the Limelight, uscita l'anno dopo in Italia con il titolo Why Don't We Sotto i Riflettori. Nel corso del 2019 pubblicarono i singoli Big Plans, Calling in Hell, I Don't Belong in This Club con Macklemore, Unbelievable, Come to Brazil, I Still Do, What Am I, Mediate You, With You This Christmas e Cheers. E nello stesso anno hanno pure contribuito alla colonna sonora Christmas e Cheers. E nello stesso anno hanno pure contribuito alla colonna sonora I Pupazzi al Riscorso con

0: battaglia legale col management e la messa in pausa della band. Quindi fino ad oggi sono proprio fermi in pausa come band, e almeno si sono dedicati più o meno a progetti solisti, che per carità qualcuno, qualche testata ne ha parlato, ma non è che abbiano avuto a solisti tipo lo stesso successo che ha avuto tipo Good Luck Babe di Chappell Roan, per intenderci.
1: Ho capito, questo sempre nel mondo americano.
0: Sì, siamo sempre negli Stati Uniti.
1: Gli piacciono le boy band agli americani.
0: Vabbè, siamo partiti negli anni 90 che nel Regno Unito, che negli Stati Uniti le sfornavano. Poi il Regno Unito aveva pure sfornato i Tech Tet. Vabbè, parliamo degli anni 90 per intenderci.
1: E l'Italia cosa faceva a livello di boy band? Ci informerai.
0: Prima nel passato avevamo i ragazzi italiani con Vero Amore, adesso abbiamo tipo i Bunker 44.
1: Boh, mi hai di nuovo freddato. I ragazzi italiani me l'ero completamente cancellato. Forse una rimozione della mia psiche. Va bene, allora, noi ti ringraziamo anche questa settimana per questa cultura musicale. Noi ripartiamo, e quale brano ci ascoltiamo mentre siamo?
0: Un brano che vi consiglio, Trust Fund Baby.

0: Ed eccoci ripartiti alla volta di un nuovo quartiere.
1: Sì.
0: Allora, mi dicevi che tu te ne voli in giro per la città.
1: Eh sì.
0: Oh, hai visto qualcosa di interessante questa settimana?
1: Sì.
0: Cosa hai visto di bello? Ma di nuovo, sei andato di nuovo a vedere i doppiatori? Ma già la scorsa settimana sei andato a vedere i doppiatori. Ma te c'hai la fissa dei doppiatori, vuoi vedere solo i doppiatori? Siamo arrivati, ne parliamo poi dopo, va bene, ok? Vediamo un pochettino chi ci accoglie adesso. Oh, dobbiamo imparare a guardare le stazioni, non è possibile tutte le volte arrivare nei posti e non sapere.
2: Salve, salve, io sono il Yamato.
0: Yamato, buongiorno. Non so mai se... Sono sempre molto felice di vederti, ma ho sempre paura, guardandomi qua intorno, che qualcuno arrivi e mi...
3: I rumori sono sempre quelli, c'è sempre il solito via vai di gente, di kaiju, di mostri, fanno la loro vita.
0: Siamo sicuri che nessuno verrà a mordere il collo?
3: No, anche perché più che il collo al massimo ti sparano direttamente, mi sono le dimissioni.
0: Ah, no. Boh, allora, sono più tranquillo se mi dici queste cose.
3: Allora, oggi porto un kaiju molto particolare, ovvero Gamera. Qua in Italia non è molto conosciuto perché raramente i suoi film sono arrivati, e quando sono arrivati hanno altri nomi. Dico solo che uno dei suoi film si chiamava King Kong contro Godzilla. Non sto scherzando.
0: E dove stava Gamera? A metà.
3: Innanzitutto, chi è Gamera? È questo kaiju, questa tartaruga gigante che, a differenza di Godzilla, che ha avuto in 70 anni di tutto e di più, tra buono, cattivo, distruttore, protettore, questo qua è sempre stato quasi sempre un protettore, un amico dei bambini.
0: Ah, oh, non l'avrei mai detto.
3: La cosa particolare di questo kaiju è che, a differenza di Ghidorah e di anche di uno che vedremo settimana prossima, e anche di King Kong, è un rivale sì di Godzilla, ma non si è mai scontrato con esso, perché è di un'altra casa di distribuzione, ovvero la Daiei. Okay. E non si sono mai trovati d'accordo sul farli scontare, nonostante tecnicamente Gamera è famoso tanto quanto Godzilla.

0: forse un po' meno perché ha molti meno film, ma comunque è iconico tanto quanto lui.
1: Ti vorrei fare una piccola domanda, non so se c'entra. Io ci trovo una certa somiglianza con Turtles, l'evoluzione di Squirtle.
0: Se si sono molto ispirati a esso, infatti anche in Dragon Ball c'è la tartaruga del maestro Muten che è un piccolo gamer ispirato appunto a essa.
1: Ah, ok, ok. Quindi probabilmente nell'arte nella cultura giapponese la tartaruga avrà un significato particolare.
0: Se in più tecnicamente l'ultimo prodotto di Gamera arrivato quest'anno, o comunque in Italia, è quello Gamera Le Bird, che l'ho anche recensito l'anno scorso, che è attualmente l'unico prodotto che si può reperire facilmente, gli altri sono abbastanza introvabili.
1: Ok, va bene, va bene. Ma lo troviamo anche in questo dungeon?
0: Sì.
1: Ho capito. E come lo tieni a bada?
0: È buono.
1: È buono. Si mette a giocare con i bambini. Molto bene, molto bene. Allora, ti ringrazio. Ci sentiamo poi. Grazie. Per la prossima settimana. Noi ci rincamminiamo verso la metropolitana, Nicodemus.
2: Sì.
1: Ok. Allora, quale pezzo ci ascoltiamo mentre siamo in viaggio, Edo?
2: Taking You.
1: Eccoci ripartito. Sì. Ripartiti. Allora, sì. Ma quindi tu passi il tempo a vedere sta casa di doppiatori?
2: Eh sì, adesso sì.
1: Adesso sì. Ti piace proprio il doppiaggio?
2: Eh sì, doppiaggio.
1: Fai anche il doppiaggio?
2: Sì.
1: Ma lo facevi da quando eri essere umano o adesso che sei un pappagallo?
2: Ero essere umano.
1: Ah, è per questo che ritorni un pochettino nei luoghi, nella speranza. Ok, speriamo allora di riuscire a ritrasformarti. Oh, siamo arrivati. Vediamo un pochettino dove siamo arrivati. Non mi ricordo proprio dove andiamo. Non mi ricordo, ma qua l'aurea.
3: Oh, buongiorno.
1: Ben svegliato.
3: Scusate, mi sono alzato adesso.
1: Come ti sei svegliato? Sì. Oh, da quando sto ragazzo, il buon Sam, si è trasferito qua in montagna. È l'invidia di tutti.
3: Sono
1: le cioè, è pomeriggio, lui si è appena alzato. Cioè, no. Capisco il sonnellino pomeridiano, ma qua è già quasi tramontato il sole.
3: Sì.
1: Come stai, Sam?
3: Bene, bene, ho dormito molto bene.
1: Ma perché avrai passato sicuramente la notte a meditare su come fa a funzionare il mondo anche senza il tuo bar, immagino.
3: Sì, esatto. E di quanto sia bello non avere rotture di scatole.
1: Ma secondo te qualcuno dei tuoi vecchi dei tuoi vecchi clienti avrà trovato un posto alternativo?
3: Ma chi può dirlo? Magari
1: Non senti nessuno dei tuoi vecchi clienti?
3: Ma qualcuno sì, diciamo che qualcuno è finito dove, non vorrei dirlo, ma è finito in carcere, perché visto molto le... Se non l'avete sentito, era quello che dava le botte, distruggeva le cose, quindi era quel soggetto lì. Quindi ho sentito lui, poi...
1: La tua voce di costo, quella in negativo, quella
3: sì,
1: che
3: sì.
1: Tutte le volte che andava via lui era un meno 200 euro.
3: Esatto. Quindi,
1: va bene. Allora, ovviamente noi tutte le settimane ti veniamo a trovare e a sto punto a svegliarti, a disturbarti, ci dispiace tanto, ma non abbiamo ancora trovato un cultore come te dei film, dei retroscena dei film.
3: Sì.
1: Ne hai uno anche questa settimana?
3: Anche questa settimana ne ho uno.
1: Molto bene.
3: Anche stavolta. E oggi vi porterò l'Avvocato del Diavolo del 1997 di Taylor Eckford.
1: Film bellissimo.
3: Sì. Allora, è uno dei film che ha avuto più incassi nel 97. Con Ken Rivers e Charlize Theron decisero di immedesimarsi nei loro personaggi. E per questo motivo il primo di questi passò diverse settimane con degli avvocati difensori, mentre la seconda fece un percorso con degli psicoanalisti con l'intento di interpretare al meglio la parte che la vedeva recitare il ruolo di una schizofrenica.
1: Hanno cercato di trasformarsi proprio nel personaggio.
3: Sì, esatto.
1: Perché ricordiamo che Keanu Reeves era un avvocato, un giovane avvocato di successo preso nello studio
2: del diavolo.
3: Esatto.
1: Interpretato dal magnifico Al Pacino.
3: Mm.
1: E quindi loro si sono fatti sto training per diventare parte di sempre più perfetti nella parte.
3: Sì, esatto, che hanno proprio assunto chiunque per informarsi e calarsi, proprio sapere tutto sul personaggio e interpretarlo al meglio.
1: Ciao. Molto molto molto bene. Allora ti ringrazio di nuovo anche per questa perla. Ti chiediamo scusa, ma dobbiamo scappare e andare a trovare gli altri personaggi. Ti lasciamo di nuovo dormire, se vuoi.
3: Ma comincio a fare colazione, poi vediamo.
1: Bene. Anche trasformato, diciamo... adesso vive di notte il ragazzo. Sì. Vabbè, beato Sam, beato Sam. Allora, noi ce ne andiamo a prenderci la metropolitana, ma prima chiediamo a Edo se ci suggerisce un pezzo da ascoltarci mentre siamo in viaggio.
4: Fallen Adrenaline.
1: Eccoci ripartiti. Sì. Allora, Nicolò, tu che sei un così appassionato dei doppiatori. Sì, facciamo subito un quiz così al volo, te la senti? Chi è che ha doppiato Kenny Reeves?
5: Carlo.
1: E Al Pacino?
5: Carlo.
1: E li hai visti quando lo facevano?
5: Sì.
1: Wow, complimenti. Oh, siamo arrivati, vediamo un pochettino chi arriva adesso.
6: Buongiorno.
1: Oh, ciao Vale, come stai?
6: Bene, bene.
1: Allora, sei arrivata da Mondovì.
6: Sì.
1: Come è andato il tuo viaggetto quest'oggi?
6: Bene, bene.
1: Ho capito. Allora, tu stai a Mondovì perché a Mondovì lavori anche.
6: Sì.
1: E dove lavori di bello?
6: Alla libreria Confabula.
1: Esatto, che con loro... scegliete tutte le settimane un libro da raccontarci,
6: sì.
1: Giusto? Molto bene. Quest'oggi di quale libro ci parli?
6: Allora, quest'oggi vi parlo di un altro libro scritto dallo scrittore statunitense Lyman Frank Baum, ovvero Il Mago di Oz.
1: Il Mago di Oz.
6: Trasportata da un ciclone nel magico mondo di Oz, Dorothy Gale incontra uno spaventapasseri, un boscaiolo di lata e un leone codardo. E insieme a loro e al suo cagnolino Totò inizierà un meraviglioso viaggio lungo il sentiero lastricato di mattoni gialli che conduce alla città di Smeraldo alla ricerca del Mago di Oz per chiedergli di esaudire i loro desideri. E nel 1939 hanno fatto un film del musical con Judy Garland che interpreta Dorothy Gale con la canzone di Over the Rainbow.
1: Oh, io so che tu sei un amante del teatro anche.
6: Sì.
1: L'hai mai visto lo spettacolo del Mago di Oz?
6: Sì, tanti anni fa.
1: Ah, com'è?
6: È molto bello.
1: Lo consigli?
6: Sì.
1: Ok. Di solito tu ci porti anche una citazione del libro. Possiamo ascoltare questa citazione?
6: Sì. Nessun posto è bello come casa mia.
1: Boh, e con questa citazione chiediamo a Edo quale altro brano ci ascoltiamo durante
7: Love,
1: il video.
7: Love Bug.
1: Aspetta un attimo, Edo.
7: Love Bug.
1: E siamo di nuovo in viaggio. Si parlava prima dell'essere robot.
7: Sì.
1: Come fa un pappagallo robot?
7: Sì.
1: Non lo sai. Tu sei un ex umano, quindi alla fine certo. Ti tocca fare il pappagallo umano.
7: Sì,
1: certo. Ok, però non sei uno di quei pappagalli che ripete. Dici cose tue.
7: Sì.
1: È interessante questa cosa. Vedremo. Oh, dove siamo? Vediamo un pochettino dove siamo arrivati. Qualcosa di nuovo, di non troppo allegro, ma...
8: Sì, sono io.
1: Oh, buongiorno. Come stai, maestro?
8: Bene.
1: Allora, che ci racconti di bello quest'oggi?
8: L'altra volta vi avevo raccontato del manga seinen Berserk.
1: Sì?
8: Oggi vi parlerò del personaggio principale.
1: Ah, ok.
8: Sono sicuro che avete sentito parlare di Guts.
1: Più o meno.
8: conosciuto da tutti come il guerriero nero. Egli è un mercenario che vaga in lungo e in largo per migliorare le sue arti di combattimento. Egli, nato da madre morta, cresciuto in una compagnia di mercenari, è condannato a una vita di violenza.
1: Questa citazione me la ricordo, già la scorsa volta l'abbiamo sentita, quindi stiamo andando proprio nel vivo della storia, direi.
8: Mm-hmm. Egli è il protagonista della serie. Dopo aver abbandonato la sua compagnia di mercenari, viene preso, battuto e umiliato dal capo della banda del Falco, Griffith.
1: Immagino che non sia contento di essere stato sconfitto.
8: Eh sì, però pian piano si è aperto ai membri. Tuttavia, per cercare il suo sogno, egli batte in duello Griffith e lascia la banda del Falco. Tuttavia, Griffith non la perde manco minimamente bene.
1: Manco minimamente bene è già interessante, per non dire... Okay.
8: Eh sì, anche perché da quella sconfitta egli la perde fin troppo sul personale.
1: Ah, mannaggia.
8: Arriva da un'eclissi, egli vende tutta la banda del Falco in pasto ai demoni per diventare un essere semidivino. Ciò fa in piazza e una ragazza il sentimento di amicizia per lui con odio e vendetta. Anche perché in quell'eclissi Guts perde l'occhio destro e l'avambraccio sinistro, che quest'ultimo in seguito verrà impiazzato con un braccio meccanico dotato di una balestra di petizioni e un cannone portatile piccolo ma potente.
1: Quindi lui è un po' mezzo robot, era
8: un
1: cyborg.
8: Sì. In combattimento Guts è molto forte e resistente, e grazie ai suoi combattimenti continui egli ha imparato a sopportare perfino l'equipaggiamento più pesante. Può portare un'armatura nera pesante e perfino può bandire con facilità un grosso spadone.
1: Più pesanti sono le armature e più si difende, giusto? Cioè più la difesa è alta.
8: Più o meno.
1: Non c'entra niente.
8: E anche per quei combattimenti e l'allenamento continui è in grado perfino di sopportare i colpi più terrificanti che normalmente ucciderebbe un uomo.
1: La dedizione allo scopo.
8: Sì, ma ciò che lo è ancora più incredibile è la sua volontà indistruttibile.
1: Alla ricerca del suo sogno, quello che hai detto.
8: Attualmente sta cercando un modo per vendicarsi di colui che ha venduto la sua banda ai demoni.
1: Ah, ok. Piccole vendette. Ok.
8: E può anche fare buon uso della famigerata armatura del Berserk. Un'armatura che sembra avere una volontà propria, che gli permette perfino di non sentire dolore e di aumentargli notevolmente i riflessi.
1: Oh, una super, insomma, una buona, un buon aiuto, quindi.
8: Mm-hmm. Okay. E ciò rende Guts ancora più implacabile.
1: Quindi ancora più sangue.
8: Oh, sì. Oh, aspettate, mi sa che c'è qualcuno nella mia testa.
1: Oh, oh. Che cosa ti sta dicendo?
8: Se ti azzardi a pronunciarne un'altra, anche solo una sillaba, andrà alla caccia e ti smetterà come un pesce!
1: Oh oh. Mi sa che è arrivato il momento di andare. Ci vediamo la prossima settimana, maestro. Mi raccomando, tieni a bada questa armatura che mi sembra un pochettino spaventosa.
8: Sì.
1: Ci vediamo. Edo, quale...

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao!
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: RNC presenta

0: RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'Eterno riposo dona loro, Signore, e splende ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia.
0: Senza speranza nostra salve, a te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
1: Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria.

Sprechiamo. O Dio, Signore del cielo e della terra, rafforza la nostra fede e donaci un cuore che ascolta, perché sappiamo riconoscere la Tua parola nelle profondità dell'uomo, in ogni avvenimento della vita, nel gemito e nel giubilo del creato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quand'ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.

ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.

amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.

Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne. Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul venire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio!» Parola del Signore. Fratelli e sorelle, credo che tutti noi abbiamo visto la statua di San Giovanni Paolo II che si trova davanti alla parrocchia Regina Mundi. Ai piedi della statua è incisa una frase: «Non abbiate paura, aprite anzi spalancate le porte a Cristo». Queste parole furono pronunciate da San Giovanni Paolo II durante la messa di inizio del suo pontificato. Con esse il Papa inaugurò il suo ministero petrino, lanciando un grande appello alla Chiesa e al mondo ad avere coraggio spirituale. Fratelli e sorelle, la presenza di Cristo che offre coraggio spirituale è il cuore del Vangelo di oggi. I discepoli sono in mezzo al mare, sballottati dalle onde e dal vento contrario. Sono pieni di paura e arrivano perfino a scambiare Gesù per un fantasma. Ma Gesù si avvicina a loro e dice: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» La barca da secoli è una delle immagini usate per simboleggiare la Chiesa. Anche la barca agitata dalle onde nel Vangelo di oggi simboleggia la Chiesa che continuamente in tutti i tempi si scontra con le forze avverse del mondo, con le difficoltà e le crisi. Allo stesso tempo, questa barca diventa l'immagine della vita di ciascuno di noi, che spesso conosce molte tempeste. Il Signore non ci dà la garanzia di una vita senza difficoltà. Non ci promette che la nostra barca sarà sempre tranquilla. Tuttavia, il Vangelo di oggi ci ricorda che quando abbiamo fede,
possiamo sperimentare la presenza di Dio in ogni prova della nostra vita. Anche quando la nostra barca è agitata dalle onde, non siamo soli. Cristo è con noi. Come ha detto Papa Benedetto XVI, chi crede non è mai solo. È vero che, come Pietro, ogni tempesta può rendere fragile la nostra fede e farci non comprendere la presenza di Dio. È proprio qui che il Vangelo ci ricorda che, durante tutto il tempo della nostra vita terrena, la fragilità della nostra poca fede è chiamata a superarsi continuamente nel grido della preghiera che invoca Cristo Salvatore per trovare in Lui sostegno e fiducia in ogni prova e difficoltà.

0: Ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, la parola di Dio ci invita a riconoscere Gesù che si manifesta a noi in modi imprevedibili e non secondo le nostre aspettative. A Lui eleviamo fiduciosi la nostra preghiera. Preghiamo insieme dicendo: salvaci, Signore.
1: Per la Chiesa, fra la tempesta della storia, non ceda allo scoraggiamento, ma con la guida sicura del Santo Padre, mantenga salda la fede nel Signore Gesù. Preghiamo. Salvaci, Signore. Per la pace nel mondo, il Signore calmi i venti di guerra e illumini i governanti, affinché cerchino soluzioni di giustizia e di libertà per tutti i popoli. Preghiamo. Salvaci, Signore. Per tutti coloro che si sentono affondare sotto il peso della malattia, della povertà o della solitudine, sentano la mano del Signore Gesù che li sostiene. Preghiamo. Salvaci, Signore. Per la nostra comunità, sulle orme di Pietro e dei profeti, impari a riconoscere la presenza del Signore nella quotidianità e a superare ogni paura con la forza della preghiera. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Martella Elia, Giannuzzi Isabella, i Matteacci, Vicentini Lucia, vedova Albertini, Brero Maria, vedova Go, Stella Giuseppe, Trucco Luciana, Senatore Ivan, May Virgilio, Susino Gianfranco. Il Signore, che conosce la vita dei Suoi figli, li accolga tra le Sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore. Ricordiamo i nostri cari defunti nel loro anniversario: Musso Filippo, Elia Maria. I defunti Capraro Giuseppa e Natalina. Defunti famiglie Musso e Tamagnone. Nel battesimo loro hanno ricevuto il germe della vita eterna. Perché siano accolti nella comunione dei santi, preghiamo. Dio grande e misericordioso, che non abbandoni il tuo popolo nelle difficoltà, accogli le preghiere della tua Chiesa e concedici di camminare senza paura verso di te, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio. Allora, è tutta la sua santa. Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ti ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che egli si è acquistato, per annunciare in ogni luogo i tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. E noi, uniti ai angeli e ai arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

che toglie i peccati del mondo. Via di invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di fare la tua presenza, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore.
1: Alcuni avvisi. Orari delle messe per la solennità dell'Assunzione di Maria, 15 agosto. Messe prefestive, venerdì 14 agosto, ore 18:15, Madonna della Fiducia, ore 18:15, Maria Regina Mundi. Messe del 15 agosto, ore 10, Maria Regina Mundi, ore 11:15, Madonna della Fiducia, ore 11:15, Santissima Trinità, ore 18:15, Santissima Trinità. Domenica 16 agosto, normale orario festivo in tutte le chiese.
0: Grazie per il coro, grazie per la vostra presenza. E ora concludiamo questa celebrazione con la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona serata.

21 passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole, e anche se fuori c'è il sole.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: RNC presenta.
0: Il meglio di
5: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
6: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre si apre con un ospite che presenta il suo libro. L'ospite di oggi è Lorenzo Sganzini, buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
6: E il libro che ci presenta è un libro abbastanza particolare, si chiama Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée delle edizioni Casagrande, che è un libro a cavallo fra la continuazione di un'esperienza autoriale, che è quella dell'andare sulle tracce di eventi interessanti, di accadimenti interessanti, e invece un libro di occasione, perché è legato a un momento particolare dell'orchestra della Svizzera italiana.
7: Esattamente, la richiesta che ho ricevuto dall'orchestra è stata quella di scrivere un libro per questo anniversario, ma di non fare il solito libro di fotografie celebrativo, ma di fare un racconto, di fare un viaggio all'interno dell'orchestra. Quindi è quello che ho fatto. Sono stato assieme ai musicisti per un anno, li ho accompagnati in tournée, sono stato a seguirli durante le prove, i concerti, li ho conosciuti personalmente, e poi da questo anno ho scelto alcuni momenti che rappresentavano la storia di questa orchestra, e come se fossero dei luoghi, delle tappe appunto di un cammino, li ho raccontati questi momenti. Attraverso il racconto di questi momenti sono andato indietro nel tempo e ho fatto anche delle riflessioni mie personali sulla musica, sull'identità di un'orchestra, sulla qualità musicale, cioè sono fatto quelle domande che chi va, chi frequenta le sale da concerto abitualmente si fa.
6: Ecco, ma l'orchestra della Svizzera italiana mi pare abbia anche una particolarità dal punto di vista dell'identità, perché la nascita di questa orchestra è stata un evento importante nella creazione proprio di un'identità del Canton Ticino.
7: Ma sì, prima dell'orchestra della Svizzera italiana, che nasce negli anni 30 come orchestra radiofonica, non c'era molto in Ticino. Il Ticino era un paese povero, quindi l'arrivo dell'orchestra è qualcosa di importante a Lugano, ed arriva grazie alla televisione, alla radio, che era un ente nazionale, quindi con dei finanziamenti che arrivavano da fuori cantone, e in questo segna addirittura, come dire, una guida, segna in qualche modo un percorso culturale che sarà quello successivo. Erano gli anni che ovunque, anche in Italia, anche alla RAI, nascevano le orchestre radiofoniche, perché servivano per trasmettere la musica alla radio. Poi l'orchestra ha fatto il suo percorso, a un certo punto il finanziamento, diciamo, radiotelevisivo è entrato in crisi, 20-30 anni fa è diventata una fondazione, è diventata da Radio Orchestra a Orchestra della Svizzera Italiana, ma mantenendo appunto una sua identità. Io mi sono interrogato su cos'è l'identità dell'Orchestra Svizzera Italiana e se cosa differenzia l'identità di un'orchestra dall'altra, e mi sembra di poter dire che questa orchestra rispecchia la storia, il destino, la collocazione geografica del paese in cui opera, cioè essere un ponte tra mondo del nord e mondo del sud. Io faccio l'esempio del brano che viene chiamata a eseguire ogni qualvolta c'è una celebrazione ufficiale, che è l'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini. Rossini, Schiller e in mezzo Guglielmo Tell, Germania, Svizzera, Italia.
6: Siamo con Lorenzo Sganzini, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée delle edizioni Casagrande. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Lorenzo Sganzini e ci sta parlando del suo ultimo libro, Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée delle edizioni Casa Grande. Ecco, io vorrei chiedere proprio questo anno tra prove, concerti e tournée. È molto raro che qualcuno che non sia specificatamente un musicista, uno dell'ambiente, segua proprio la creazione della musica dall'inizio e forse capisce che cos'è un direttore d'orchestra, perché noi vediamo un'orchestra che al limite potrebbe andare avanti anche da sola, c'è lo spartito, potrebbero suonare, e invece il direttore d'orchestra cosa fa? Lei cosa l'ho visto fare?
2: L'ho visto dare identità alla musica, l'ho visto creare amalgama, unità tra i musicisti, portare energia nell'esecuzione. Io racconto in un capitolo, seguo dall'inizio delle prove al concerto, tutto l'iter, tutto quello che vedo. Un direttore di solito arriva, i musicisti sanno suonare molto bene, in quel caso era l'Eroica di Beethoven e l'hanno suonata tante volte, potrebbero evidentemente suonarla a memoria senza il direttore. Infatti è il primo giorno, quando arriva il direttore entra in sala prove, non dice nulla, dice partiamo col primo movimento, l'orchestra comincia a suonare. Io che sono, sì certo amo la musica classica, ma come ha detto lei non è che sono un esperto, il mio è uno sguardo esterno, non da musicologo, dico ma vabbè, ci siamo, no? Ci siamo, cosa ci vuole d'altro? L'orchestra è pronta, andiamo tutti a casa e ci ritroviamo al concerto. No, non era così, fatto quella prima prova il direttore era contento, ma poi iniziano le correzioni, i piccoli dettagli, gli appunti, allungare una nota, chiudere un passaggio, più farti fiati, più alti fiati. E quindi ho visto prova dopo prova, giorno dopo giorno, crescere questa esecuzione. E poi ancora quando sono arrivati nella sala da concerti, del concerto, la sala del concerto, ho avvertito, ecco, che erano pronti e l'attenzione, quella straordinaria magia dell'unicità di ogni concerto, il pezzo è sempre lo stesso, ma ogni volta è qualche cosa d'altro che fa la sua comparsa e poi scompare alla fine dell'esecuzione.
1: Ecco, lei a proposito di queste esecuzioni, di questa vita dell'orchestra, tende anche a sottolineare che si tratta di un grande apparato che si muove, nel senso non è una cosa che esiste solo nei musicisti che suonano, ma c'è proprio una macchina attorno a loro che, oltre a provvedere a mantenere poi la compagine, nel senso a sostituire quelli che vanno via, a sceglierli, e queste scelte fra l'altro avvengono in maniera complicatissima, con una serie di attenzioni e che hanno anche significato il lentissimo accesso delle donne alla musica, che mi pare forse ce n'era una all'inizio quando comincia l'orchestra svizzera.
2: Sì, l'orchestra italiana io ho scoperto andando a vedere così, andando navigando un po' su internet, che già all'inizio aveva due donne. Questa nel 1938 ho trovato un filmato che testimoniava questa cosa, che è rarissima. Bisogna pensare che nei Berliner la prima donna entra negli anni 80 del secolo scorso, quindi oltre 60 anni dopo, nei New York Philharmoniker negli anni, alla fine degli anni 60, quindi la musica era considerata una cosa prettamente maschile, fino a quando non viene in tutte le principali orchestre del mondo reintrodotto il metodo dell'audizione al buio, si chiama così, per scegliere i musicisti che entreranno in orchestra. Cioè i musicisti, il concorso viene fatto dietro un sipario, dietro un paravento, i concorrenti suonano, dall'altra parte è sempre l'orchestra, molto democratico, questo è molto bello, che giudica il voto di ogni musicista, vale quello del direttore amministrativo, quello del direttore principale, e non si sa chi suona. Addirittura per evitare discriminazioni venivano messi, in certi casi venivano messi messi dei tappeti in modo che non si riconoscesse il passo, il tacco, eccetera, eccetera. E questo è stato dimostrato, ha portato a un aumento della presenza femminile in maniera importante in tutte le orchestre. Oggi direi che questo problema è superato. Ecco, questo è un esempio che fa capire i complessi meccanismi di un'orchestra, che è una macchina grande, che questa è la prima cosa, cioè se tu devi far suonare 40, 60, 70 persone, tutto deve andare bene, perché si capisce che se soltanto è necessario fare una prova in più, questa prova, mezza giornata, un giornata di lavoro in più di 70 persone, ha dei costi che, se la cosa si moltiplicano, rendono complicate le cose. Quindi sì, le orchestre sono delle macchine molto complicate, molto affascinanti, e che hanno delle regole loro interne che sono uniche.
1: Siamo con Lorenzo Sganzini, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée, edito dalle edizioni Casa Grande.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000. Siamo con Lorenzo Sganzini che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée delle edizioni Casa Grande. A un certo punto lei affronta il tema centrale, direi, ma come mai il pubblico della musica classica, il pubblico di queste orchestre che eseguono la musica classica, è un pubblico sostanzialmente, non voglio dire di anziani, ma comunque un pubblico maturo. E lei a un certo punto lo dice con una frase abbastanza scherzosa, dice: mica ci lamentiamo se ai rave party ci vanno soltanto i giovani, c'è un'età per ogni esperienza. Ecco, forse si può scavare in questa strana divisione del pubblico, mettiamo così.
2: No, certo, ma l'altra riflessione che faccio è che non c'è una corrispondenza tra il pubblico, tra chi va a sentire i concerti, un pubblico anziano, questo è indubbio, è un dato di fatto ovunque nel mondo, e chi fa musica classica, chi suona la musica classica. In verità ci sono tantissimi giovani che suonano gli strumenti, che frequentano le scuole di musica e quindi che vivono la musica classica in un'altra maniera, in una maniera attiva. Allora la domanda è: perché questo pubblico non va ai concerti? La mia risposta è quella, perché comunque poi non è l'unica, naturalmente, che comunque i tempi della musica classica, quel genere di esperienza, la si apprezza, la si vive nella maniera giusta se si è, diciamo così, un po' più maturi. Non è una cosa necessariamente da giovani, e non credo anche, lo dico nel libro citando Muti, che dice: ma dovremmo desacralizzare i concerti. No, certo che i concerti sono legati a una loro ritualità, no? E quindi anche a una loro severità di ambiente, di situazione, no? E dice: ah, se potessimo andare. Poi succede già, in verità, si continua a tentare di desacralizzare queste cose, no? Se si potesse andare vestiti come si vuole, eccetera, in maniera più libera. Sono tutto questo, poi non so se Muti ci creda davvero oppure no, ma io non credo che sia quello che bisogna scardinare, che so io, il rito della prima alla Scala o queste cose qua, per avvicinare il pubblico. Credo semplicemente che poi i giovani che suonano la musica classica nelle scuole, che l'hanno quindi dentro, un giorno progressivamente della vita arriveranno anche a frequentare le sale da concerto.
1: Ecco, avrei un'ultima cosa da chiederle. Proprio in apertura lei affronta il tema del silenzio, lo affronta insieme a un architetto. Questo non è forse eccessivo? Cioè, chiedere una forma di rispetto che pretende il silenzio, che pretende la costruzione tutta di questo involucro di legno di pero attorno a quelli che suonano?
2: Ma sì, io mi rifaccio, perché a Lugano è stata inaugurata una decina di anni fa una bellissima sala da concerti, nuova, un fatto molto raro. Quindi ho incontrato l'architetto, dove suona l'orchestra adesso, gli ho chiesto, e lui mi ha spiegato le idee che hanno dettato la sua architettura, dicendomi: ecco, vedi, la musica sta al silenzio come l'architettura sta al vuoto. Quindi ho creato questo vuoto, questo silenzio. Sì, lui è accentuato questa reattività della musica. In verità il rapporto tra musica e silenzio e molte altre cose, proprio uno spazio. Il silenzio è parte della musica, c'è il silenzio tra le note, c'è il silenzio che precede l'inizio, il silenzio è quello spazio di silenzio che c'è tra l'ultima nota e gli applausi. Quindi no, il silenzio fa parte della musica classica e della sua ritualità.
1: E su questa notazione io ringrazio Lorenzo Sganzini per averci parlato del suo ultimo libro, Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée delle edizioni Casa Grande. Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Pablo Dors, Devozione, edito da Vita e Pensiero. Poi Achille Silvestrini, Lo Statuto Fondamentale degli Stati di Santa Chiesa del 1848, edito dal Mulino, è la tesi di laurea del Cardinal Silvestrini. E per finire Tommaso Landolfi, Un paniere di chiocciole della Biblioteca Adelphi. Ma cominciamo con ordine da Pablo Dors, Devozione. È un libro abbastanza strano e non a caso c'ha una copertina di queste da surrealisti. E il libro comincia così all'improvviso, come dal nulla, con una riscrittura del Pellegrino Russo. Infatti c'è scritto Il Pellegrino Russo, versione di Pablo Dors. Chi è questo Pellegrino Russo? Questo Pellegrino Russo è una storia, un libro che è stato scritto a metà dell'Ottocento, che ha provocato anche molto scalpore, che è il racconto di questa avventura di un pellegrino che però non è esattamente un pellegrino, perché noi immaginiamo il pellegrino come chi sta andando in una certa direzione, chi ha una meta. Il pellegrinaggio classico dei nostri tempi è il pellegrinaggio a Santiago, per cui il pellegrino è uno che va a Santiago, arriva a Santiago, poi ha fatto il suo pellegrinaggio. Invece la condizione di questo pellegrino russo è la condizione di uno che ha deciso di vivere spostandosi, vivere viaggiando a piedi, ovviamente, in questa immensa pianura russa, e vivendo della carità o di piccoli lavoretti che riesce a fare. Cosa ha questo pellegrino russo con sé, oltre ai vestiti che indossa? Ha un tascapane, nel tascapane del pane secco, il libro della Bibbia e poi la filocalia. La filocalia è una raccolta di testi di padri della Chiesa. Ecco, la storia di questo pellegrino si basa su due o tre passaggi centrali che poi si riescono a ricostruire. L'insieme delle disgrazie della sua vita che lo portano prima a perdere l'uso di un braccio, poi a perdere la famiglia, a perdere la casa, a perdere tutti i soldi e praticamente a lasciarlo senza nulla, poi l'incontro con una sorta di maestro che lo introduce alla preghiera ininterrotta, che è forse il cuore di questo racconto. La preghiera ininterrotta è questa prassi che viene sviluppata soprattutto al Monte Athos, ma che poi si diffonde nell'ortodossia, che è la pratica della preghiera costante, la ripetizione di una breve frase, come si può dire, una breve supplica. Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Questa è la frase che viene ripetuta. Viene ripetuta centinaia di volte, migliaia di volte, fin quando è ininterrotta questa ripetizione e fin quando questa ripetizione entra in sintonia con il respiro e praticamente anche con il battito cardiaco. Questa è la struttura del racconto del Pellegrino Russo. C'è poi un passaggio finale nel quale praticamente viene riconosciuto quasi come una specie di santo, e allora lui scappa perché non vuole trasformarsi in un oggetto di devozione, ma vuole rimanere assolutamente libero nella sua umiltà. Ecco, questa è la prima parte del libro Devozione di Pablo Dors. Riracconta questa storia in termini più agili di quanto non sia raccontata nel testo originale, che appunto è stata scritta da un monaco del Monte Athos alla metà dell'Ottocento. La seconda parte invece del libro è una riflessione su
quali sono le motivazioni fondamentali di questa di questo pellegrino, di questo pellegrinaggio, di questo racconto, della scrittura di questo racconto, e tutta una serie di riflessioni che convergono verso il punto della necessità di una disponibilità nei confronti di quello che ci accade, perché tutto quello che ci accade è mandato da Dio. E in quanto si è capaci di riconoscere che gli accadimenti sono mandati da Dio per la nostra felicità, per cui anche le più gravi disgrazie in realtà non sono disgrazie, ma vanno riconosciute come ammonimenti o come gesti liberatori, come attenzioni che Dio rivolge all'uomo in quanto tale, senza nemmeno bisogno che sia un fedele. Però il fedele ha la possibilità di riconoscere questa realtà. E qui ci sono tutta una serie di notazioni fatte da Dors sulle tecniche sviluppate dal pellegrino nel corso del racconto, e poi anche sul rapporto che si crea sempre più intenso e sempre più stretto fra il pellegrino e la sua fede. E qui dice, per esempio, le costanti vitali che il corpo umano mantiene sempre, al di là della situazione in cui si trova, sono la respirazione e il battito cardiaco. Che si dorma, si mangi, si parli o si faccia qualunque altra cosa, il corpo respira e il cuore batte. Per tale ragione, se si riesce a collocare la preghiera all'interno sia della respirazione sia del cuore, è possibile pregare senza soluzione di continuità, ottenendo una specie di culto o servizio ininterrotto a Dio. E poi dice: respirare è l'unica attività fisiologica che si può realizzare in forma sia cosciente sia incosciente. Quindi affronta proprio tecnicamente queste cose. Poi c'ha tutto un discorso sul credere, sull'esistenza di Dio. Dice: molti dei nostri contemporanei guardano oggi ai credenti con una certa condiscendenza, quasi con sdegno. Temo che siano dei poveri diavoli e vivono in una narrazione materialista e scientista che li rende incapaci di vedere il carattere illusorio di quanto li circonda. E più avanti, la vita non può fare altro che darti ciò di cui hai davvero bisogno, ma devi essere allineato con l'amore affinché questo ti accada e tu te ne renda conto. Insomma, un libro che parte da una narrazione precisa, un racconto storicamente collocato, almeno nella sua creazione, e poi arriva a parlare proprio dei fondamentali, cioè del perché anche del male. E lo fa nella maniera forse più semplice, negando che il male possa mai essere male. Il libro è Paolo Dors, Devozione, edito da Vita e Pensiero.

In blu 2000 alla Biblioteca di Gerusalemme. Il secondo libro di oggi è Achille Silvestrini, lo statuto fondamentale degli stati di Santa Chiesa del 1848, edito dal Mulino. Ora, il cardinal Silvestrini è stata una grande figura nella storia della Chiesa, nella Chiesa recente se non contemporanea, soprattutto come diplomatico e per il ruolo che ha giocato durante la conferenza di Helsinki del 1975. È considerato il rientro del Vaticano nella grande diplomazia, dello Stato Pontificio nella grande diplomazia, e fra l'altro c'è il fatto che si ottiene il riconoscimento della libertà religiosa come principio inalienabile del diritto internazionale. Ecco, prima di diventare cardinale, Silvestrini ha fatto tutto il suo percorso di studi teologici e anche storici dentro nel cursus, appunto, di preparazione prima al sacerdozio e poi la specializzazione per il corpo diplomatico dello Stato Pontificio, della Santa Sede, e la sua tesi di laurea è appunto dedicata allo statuto fondamentale degli stati di Santa Chiesa, dato nel 1848 da Pio IX, e adesso è stata ripubblicata questa sua tesi, ed è una lettura senz'altro interessante anche per dal doppio punto di vista: un po' per ricordarsi di Achille Silvestrini e un po' anche per ricordare quegli eventi che sono stati degli eventi molto particolari, perché il 1848 è un anno di rivoluzioni, tant'è ancora si dice succede un 48, no? Per indicare una grande confusione. E nel 48 accade che in Italia, contemporaneamente sotto la pressione popolare, poi di fatto trascinandosi uno con l'altro, i quattro più importanti stati che esistono in Italia, che sono il Regno di Sardegna, sarebbe il Piemonte, il Regno di Sardegna e Savoia, poi il Regno di Napoli, il Regno delle Due Sicilie, il Granducato di Toscana e lo Stato della Chiesa, concedono

degli statuti, cioè passano da un sistema chiuso di praticamente monarchia assoluta senza alcun riconoscimento di diritti per i cittadini, per le popolazioni, passano a questo assetto statutario. L'assetto statutario, per quello che riguarda il Regno di Sardegna, si trasforma nel Regno d'Italia, è quello che arriverà alla fine del percorso e arriverà fino a quando c'è la Costituente in Italia e poi l'approvazione della Costituzione, quindi ha una vita lunghissima. Invece lo statuto concesso nel 1848 da Papa Pio IX ha una vita brevissima, perché praticamente non entra mai in vigore. Poi si passa giusto nel 48 alla Repubblica Romana, all'arrivo dei francesi che cacciano Garibaldi e i garibaldini che avevano creato questa Repubblica Romana, e poi rientra il Papa e riprende la sua modalità di gestione del potere uguale a quella precedente. È interessante riscoprire una serie di cose, come per esempio il disastro che avviene nel Regno delle Due Sicilie, quello che porterà poi a chiamare come re bomba il re delle Due Sicilie. Perché? Perché lui, per riconquistare soprattutto la Sicilia, che si è ribellata al suo potere, fa delle stragi, bombarda le città del suo regno. Ecco, tutta questa storia qui è raccontata da Achille Silvestrini nella sua tesi di laurea, che è fatta, secondo me, molto bene, molto interessante, che si chiama Lo Statuto Fondamentale degli Stati di Santa Chiesa del 1848 e che il Mulino adesso ha ripubblicato.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: In blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme. Ultimo libro di oggi, Tommaso Landolfi, Un paniere di chiocciole, Biblioteca Adelphi. E il libro è la raccolta di scritti brevi e brevissimi pubblicati sui giornali, cioè il sottotitolo è 50 Elzeviri. C'era stata una stagione nemmeno troppo lontana nella quale i giornali pubblicavano dei racconti di scrittori non legati all'attualità, ma proprio per fornire al lettore così un momento di buona lettura. Fra l'altro adesso ha ricominciato a farlo l'Osservatore Romano, perché il sabato pubblica in ultima pagina un racconto, il racconto di un autore, di un letterato, di un giornalista famoso, per recuperare questo senso della lettura anche letteraria, cioè per andare un po' oltre l'informazione. Fra l'altro Papa Francesco aveva anche scritto qualche cosa sull'importanza della letteratura. Ecco, questo dà un tono di interesse a questo libro di Landolfi, che poi è anche molto bello, perché Landolfi probabilmente è uno degli scrittori italiani che hanno avuto il maggior distacco fra le sue capacità e il riconoscimento che ha ricevuto. E quindi c'è questo paniere di chiocciole, che è un raccontino delizioso di uno che comincia a sentire il rumore delle chiocciole dentro un paniere, lo sente di notte e non sa come liberarsene, ed è un modo per passare bene il tempo e anche per ripensare a come erano fatti i giornali di una volta e a qual era il rapporto fra il giornale e la letteratura. Il libro è Tommaso Landolfi, Un paniere di chiocciole, Biblioteca Adelphi. Prima abbiamo parlato di Achille Silvestrini, Lo statuto fondamentale degli stati di Santa Chiesa del 1848, edito dal Mulino, e prima ancora di Pablo Dors, Devozione, edito da Vita e Pensiero. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, in blu 2000, vi saluto io, Sergio Valsania, e come vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che hanno provveduto alla parte tecnica della trasmissione.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. We'll be right back.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: face.
1: Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Dorothy pianse amaramente quando vide svanire la speranza di tornare a casa sua, nel Kansas. Ma poi, ripensandoci, fu contenta di non avere affrontato il viaggio in pallone. Le dispiaceva anche di aver perso Oz, concordi in questo coi suoi compagni. Il boscaiolo di latta venne da lei e disse:
1: «Veramente sarei un ingrato se non piangessi per la separazione dall'uomo che mi ha dato questo bel cuore. Sì, vorrei proprio piangere un poco per la partenza di Oz, e ti sarei grato se mi asciugassi subito le lacrime per evitare la ruggine».
2: «Con piacere», rispose lei e prese subito un asciugamano.
0: Dopodiché il boscaiolo di latta pianse per parecchi minuti, con lei che seguiva con cura ogni lacrima asciugandola con l'asciugamano. Quando ebbe finito, lui la ringraziò con garbo e si unse ben bene col suo oliatore tempestato di gemme per mettersi al riparo di eventuali infortuni. Adesso lo spaventapasseri era il governatore della città di Smeraldo, e anche se non era un mago, la gente era fiera di lui.
2: «Perché», dicevano, «siamo l'unica città di tutto il mondo ad essere governata da un uomo di paglia».
0: E per quanto ne sapevano loro, avevano ragione. La mattina dopo la partenza del pallone con Oz, i quattro viaggiatori si incontrarono nella sala del trono a discutere la faccenda. Lo spaventapasseri sedeva sul grande trono e gli altri erano in piedi davanti a lui in atteggiamento deferente.
3: «Non ci è andata poi così male», disse il nuovo governatore, «perché questa reggia con tutta la città di Smeraldo ci appartiene e possiamo fare tutto quello che vogliamo. Se penso che ancora poco fa ero impalato in un campo di grano e che adesso sono il governatore di questa bella città, sono più che soddisfatto della mia sorte».
1: «Anch'io», disse il boscaiolo di latta, «sono più che contento che il mio cuore sia nuovo. Era veramente la sola cosa che desiderassi in tutto il mondo».
4: «Quanto a me, io sono contento di sapere che sono tanto coraggioso quanto qualunque animale sia mai esistito, se non di più», disse modestamente il leone.
3: «Se Dorothy si rassegnasse a vivere nella città di Smeraldo», continuò lo spaventapasseri, «potremmo essere felici insieme tutti quanti».
2: «Ma io non voglio vivere qui», esclamò Dorothy. «Io voglio andare nel Kansas a vivere con la zia Em e con lo zio Harry».
1: «Beh, allora che cosa si può fare?» domandò il boscaiolo.
0: Lo spaventapasseri decise di riflettere e lo fece con tanta forza che aghi e spilli cominciarono a spuntargli dalla testa. Finalmente disse:
3: «Perché non chiami le scimmie alate e chiedi loro di trasportarti oltre il deserto?»
2: «Non ci avevo pensato», disse Dorothy felice. «Ecco la soluzione, vado subito a prendere la cuffia d'oro».
0: Come la portò nella sala del trono, pronunciò le parole magiche e ben presto la banda di scimmie alate entrò volando da una finestra aperta e si fermò accanto a lei.
5: «È la seconda volta che ci chiami», disse il re delle scimmie inchinandosi davanti alla bambina. «Che cosa desideri?»
2: «Voglio che mi portiate in volo fino al Kansas», disse Dorothy.
0: Ma la scimmia re scosse il capo.
5: «Impossibile», disse. «Noi apparteniamo solo a questo paese e non ci è dato di uscire. Fino ad oggi nel Kansas Non si è mai vista una scimmia alata? Né mai si vedrà, immagino, perché lì sarebbe fuori posto. Saremmo liete di servirti in qualunque modo rientri nei nostri poteri, ma il deserto non lo possiamo attraversare. Arrivederci!
2: E con un inchino la scimmia re aprì le ali e volò via dalla finestra, seguita da tutta la sua banda. Dorothy stava per piangere dalla delusione.
5: Ho sprecato l'incantesimo della cuffia d'oro senza alcun risultato,
2: disse,
5: perché le scimmie alate non possono aiutarmi.
1: Che disastro,
5: disse col suo tenero cuore il boscaiolo.
0: Lo spaventapasseri si era rimesso a pensare e il capo gli si gonfiava in modo così orribile che Dorothy temette fosse lì lì per scoppiare.
5: Chiamiamo la sentinella dai baffi verdi, disse, e chiediamo consiglio a lei.
0: Così fu convocato il soldato, che entrò timidamente nella sala del trono. Infatti, durante il regno di Oz non aveva mai avuto il permesso di varcare quella soglia.
5: Questa bambina, gli disse lo spaventapasseri, vuole attraversare il deserto. Come può farlo?
1: Non saprei, rispose la sentinella, perché nessuno ha mai attraversato il deserto, con l'unica eccezione di Oz in persona.
5: Non c'è nessuno che possa aiutarmi, chiese Dorothy tutta seria.
1: Forse è Glinda, suggerì la sentinella.
5: Chi è Glinda?
0: Chiese lo spaventapasseri.
1: La strega del sud. È la più potente di tutte le streghe e governa i Quadling. E poi il suo castello è sul bordo del deserto e quindi può darsi che conosca un modo di attraversarlo.
2: Glinda è una strega buona, no?
0: Chiese la bambina.
1: Così dicono i Quadling, disse la sentinella. E del resto lo è con tutti. Ho sentito dire che Glinda è una donna molto bella che conosce il segreto di restare giovane malgrado i suoi molti anni.
2: Come posso arrivare al suo castello?
0: Chiese Dorothy.
1: La strada del sud è diritta, rispose l'altro, però sembra che sia piena di pericoli per i viaggiatori. Ci sono animali feroci nei boschi e una razza di uomini strani che non amano vedere stranieri nel loro paese. Per questa ragione nessun Quadling viene mai alla città di Smeraldo.
0: La sentinella se ne andò e lo spaventapasseri disse:
5: malgrado i pericoli, sembra che la cosa migliore sia che Dorothy vada al paese del sud e chieda l'aiuto di Glinda. È chiaro che se rimane qui non tornerà mai nel Kansas.
1: Tu hai riflettuto ancora, osservò il boscaiolo di latta.
5: Sì, disse lo spaventapasseri. Vado anch'io con Dorothy, dichiarò il leone, perché sono stufo della vostra città e non vedo l'ora di ritrovare i boschi e la campagna. Io sono un animale selvaggio, sapete? E poi Dorothy avrà bisogno di protezione.
1: Verissimo, concordò il boscaiolo. La mia scure potrà essere utile, perciò andrò anch'io con lei al paese del sud.
5: Quando si parte?
0: Chiese lo spaventapasseri.
5: Vieni anche tu?
0: Chiesero tutti sorpresi.
5: Certo. Se non fosse stato per Dorothy, non avrei mai avuto un cervello.
4: È stata lei a togliermi dal mio palo nel campo di grano e a portarmi alla città di Smeraldo. La mia buona fortuna è tutta merito suo e io non la lascerò sola finché non si sarà definitivamente messa in viaggio per il Kansas.
2: Grazie, disse Dorothy piena di riconoscenza. Siete tutti molto cari, ma io vorrei partire il più presto possibile.
4: Partiremo domani mattina, rispose lo spaventapasseri. Adesso pensiamo a prepararci perché sarà un viaggio lungo.
6: RNC in blu.
7: RNC Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC presenta
2: Il Tornasole, a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
3: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze, ed è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita al museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno, e a Palermo, per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare, perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol, e non soltanto le opere appunto di Warhol ma anche di altri contemporanei sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
4: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Real, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Rejet Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
5: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
4: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
3: E rimaniamo idealmente, ma anche dobbiamo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdier.
6: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
7: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare era determinato, è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
6: E quindi l'altrove.
7: Mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
6: Una terra che suscita l'immaginazione.
7: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
6: E poi c'è il ponte fantasma di cui si parla da sempre.
7: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
3: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia racconto, non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutto tondo, e vediamo come appunto ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
6: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
1: Bel passato è una poesia in cui mi domando, ma perché io amo tanto le fotografie di con mia figlia, mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male, perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
6: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
1: Attraverso una domanda, quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
6: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
1: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
6: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
1: Come pietre focaie fanno fuoco, ma fanno anche scintille. Tutto nasce da una domanda, perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente, e la soluzione è quasi di questo sillogismo è appunto: noi siamo la famiglia.
3: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e arrivederci alla prossima settimana.
8: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerre, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è negli anni, tra gli anni 60 e 70. La Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non, come dire, non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stata abolita la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà creatrice che faceva pensare. E poi fu bandito chi? Uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, cioè Ioannis Ritsos. Si fece 7 anni buoni, insomma, di detenzione. Riuscì a scrivere pietre, ripetizioni e sbarre proprio sulla sua detenzione, piccoli componimenti in cui mischiava il mito antico della Grecia al presente, proprio per camuffare un po' la sua protesta e non farsi scorrere, ma anche perché doveva far uscire in maniera clandestina dalla prigione questi versi, che uscivano sul retro di pacchetti di sigarette dentro la carta bianca che era nei pacchetti di sigarette. Per cui abbiamo continuato ad avere questa testimonianza.
9: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: altro che l'uso.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu. You.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Sorelle, fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata, è radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, è domenica, e concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa è partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui, si è reso presente non solo con la parola ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento, ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia, oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente. Di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1: Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura. Nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti di tutti i tuoi passi.
2: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra del tuo piede. Camminerai su aspidi e libere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò perché a me si era dato. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura.
1: Lo salverò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

RNC Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, Atto Terzo, E lucevan le stelle. Le voci parallele di Cavaradossi sono quelle di Giacomo Aragall, Mario Lanza e Mario Del Monaco.

0: Di Giacomo Puccini, dall'atto terzo di Tosca, abbiamo ascoltato E lucevan le stelle. Le voci parallele di Cavaradossi erano quelle di Giacomo Aragall, Mario Lanza e Mario Del Monaco.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. François-Joseph Dizy. Da 48 studio fantasie per arpa ascolteremo i numeri 5, 10, 15, 16 e 20. Arpista Davide Burani.

Di François-Joseph Dizy abbiamo ascoltato da 48 Studio Fantasie per Arpa i numeri 5, 10, 15, 16 e 20. Arpista Davide Burani. RNC, Note di Classica. Amilcare Ponchielli. Primo appuntamento con la Danza delle Ore dall'atto terzo della Gioconda. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Direttore Sir Antonio Pappano.

Di Amilcare Ponchielli, dall'atto terzo della Gioconda, abbiamo ascoltato Danza delle Ore. Per il primo appuntamento avevamo l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Sir Antonio Pappano. Notte di classica. Giuseppe Tartini. Sonata in Sol maggiore, opera 1, numero 4, per violino e basso continuo. Grave, allegro, allegro assai. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.

Di Giuseppe Tartini abbiamo trasmesso la sonata in sol maggiore opera 1 numero 4 per violino e basso continuo. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante. RNC, Notte di Classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti, ideale. E le voci parallele per questo terzo appuntamento sono assortite in modo insolito. Il soprano Rosa Ponsella, nata Ponzillo, soprano statunitense di origine italiana, in una registrazione del 1954. Joan Sutherland, soprano australiano, registrazione del 1962. Ed un più recente insolito trio italiano, Cecilia Gasdia, soprano, Leonucci, baritono, Ruggero Raimondi, basso.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale. Per questo terzo appuntamento le voci parallele erano del soprano Rosa Poncel, Joan Sutherland, soprano australiano, e di un insolito trio italiano, Cecilia Gasdia soprano, Leonucci baritono, Ruggero Raimondi basso. RNC, note di classica. Johannes Brahms, secondo movimento, allegro appassionato dal concerto numero 2 in si bemolle maggiore, opera 83, per pianoforte e orchestra. Solista Vladimir Ashkenazy, London Symphony Orchestra, direttore Zubin Mehta.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento, allegro appassionato, dal concerto numero 2 in si bemolle maggiore, opera 83, per pianoforte e orchestra. Solista Vladimir Ashkenazy, London Symphony Orchestra, direttore Zubin Mehta. RNC, note di classica. Tommaso Albinoni, da Concerti a 5, opera 10, concerto numero 5 in La maggiore, allegro, andante, allegro. Harmonices Mundi, direttore Claudio Astronio.

Nella esecuzione degli Harmonicus Mundi sotto la direzione di Claudio Astronio abbiamo trasmesso di Tommaso Albinoni dai concerti a 5 opera 10 il concerto numero 5 in La maggiore. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Chi era veramente Pinkerton? Mistero d'Oriente. Giacomo Puccini, Madame Butterfly. Selezione dall'opera. Personaggi ed interpreti. Cho Cho San, Madame Butterfly. Leontine Price, soprano. Pinkerton, ufficiale americano. Richard Tucker, tenore. Suzuki, cameriera di Cho Cho San. Rosalind Elias, mezzo soprano. Sharpless, console americano. Philip Meyer, baritono. Orchestra e coro della RCA italiana. Direttore Eric Leinsdorf.

pazienza. Se mi

0: di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato una selezione dall'opera Madama Butterfly. Personaggi ed interpreti: Cho Cho San, Madama Butterfly; Leontine Price, soprano; Pinkerton, Richard Tucker, tenore; Suzuki, Rosalind Delias, mezzo soprano; Sharpless, Philip Mairo, baritono. Orchestra e coro della RCA italiana. Direttore Eric Leinsdorf.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Un luogo simpatico. Franz Lehár. Selezione da Il paese del sorriso. Personaggi e interpreti: Lisa, Anneliese Rothenberger, soprano; Principe Su Chong, Nikolai Gedda, tenore; Mi, sua sorella, Renate Holm, soprano; Conte Gustl von Pottenstein, Harry Friedauer, tenore. Coro del Bayerischen Rundfunks, maestro del coro Wolfgang Schubert. Orchestra Sinfonica Graunke, direttore Willy Mattes.